podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buon altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6:47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massime in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massime in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7:39.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo delle guerre del fascismo nella prima parte del secolo breve, il Novecento. Con la chiamata alle armi del 2 ottobre 1935,

0: 60.000 ascari eritrei, 30.000 Dubat somali, 8.000 ascari libici. Gli etiopi schierano invece un contingente di 350.000 uomini. La spedizione ottiene in Italia un consenso generale assoluto da parte della popolazione. Ma attenzione, l'Etiopia è un paese sovrano, fa parte dal 1929 della Società delle Nazioni, l'organismo sovranazionale precursore dell'ONU, fondato dopo la Prima Guerra Mondiale proprio per scongiurare futuri conflitti armati tra gli Stati membri. Con la Liberia, l'Etiopia è l'unico paese africano a non essere mai stato colonizzato da un paese europeo. Così l'opinione pubblica mondiale si schiera contro l'Italia, condannata dalla Società delle Nazioni attraverso sanzioni durissime che restano nei fatti solo sulla carta, nonostante 52 stati si dichiarano apertamente contro Benito Mussolini. Per le ingenti spese che lo Stato fascista deve affrontare nella campagna etiopica, il 18 dicembre 1935 viene indetta la giornata della fede o dell'oro, il giorno in cui tutti sono costretti a donare la propria fede e altri ori personali. Il duce ritira dal campo di battaglia il generale Emilio De Bono e lo sostituisce con il generale Pietro Badoglio, mentre Rodolfo Graziani comanda il fronte sud. Nel marzo 1936 la resistenza abissina viene piegata. Il 3 maggio 1936 il Negus abbandona l'Etiopia e si trasferisce in Palestina. Il 5 maggio del 1936 gli italiani occupano Addis Abeba, ponendo fine alla guerra di Etiopia. In 7 mesi di conflitto Mussolini si serve anche di armi chimiche, bombe aeree, proiettili d'artiglieria caricati a Iprite e Assine vengono impiegati dal generale Rodolfo Graziani nel settore dell'Ogaden e del Giuba. Dopo la proclamazione dell'impero iniziano 5 anni segnati da una sistematica politica di terrore e di pulizia etnica nel tentativo di creare nel paese occupato uno spazio vitale naturale per gli italiani. Durante la repressione della popolazione etiope, civili, militari e squadristi fascisti italiani commettono crimini atroci. Esecuzioni sommarie di ostaggi, di soldati ormai arresi, rappresaglie contro la popolazione inerme, distruzione di interi villaggi, deportazione selettiva nei campi di concentramento in Etiopia, Eritrea, Somalia e in località di confine in Italia. Sentiamo qui la voce di Rodolfo Graziani, ma in un discorso successivo, siamo nel 1943.
1: Il comando di questa armata che si costituiva, posso annunciare che il comando supremo germanico ha voluto affidare il comando di questa armata che si costituirà con le nostre divisioni, con aggiunta di alcune divisioni germaniche, al mio diretto comando. Attueremo una collaborazione.
0: Soltanto nel pogrom di Addis Abeba, messo in atto da civili e squadristi italiani tra il 19 e il 21 febbraio del 1937, vengono trucidati tra i 6.000 e 30.000 etiopi. In totale le vittime sono stimate tra le 400.000 e 1 milione. La cifra precisa, pensate, non esiste ancora oggi. Dopo l'occupazione, il governo dell'imperatore Selassie chiede all'ONU di istituire una sorta di Norimberga africana, accusando 911 italiani di crimini contro l'umanità. Le imputazioni sono quelle più gravi: terrorismo sistematico, omicidio volontario, tortura, deportazione, internamento di civili, saccheggio e distruzione volontaria, bombardamento deliberato di ospedali della Croce Rossa e ancora utilizzo di armi di distruzione di massa proibite come i gas asfissianti. Negli anni della Guerra Fredda i governi statunitense e britannico agiscono per

0: ragioni di geopolitica e di mera solidarietà tra gli stati colonizzatori, proteggendo i criminali di guerra italiani. Ancora oggi in Italia non esiste una coscienza civile diffusa sul terrore fascista in Etiopia. Hijaba Shego è una scrittrice che conosce bene i crimini di Graziani e del fascismo in Etiopia.
1: Lì vicino alla stazione Termini, la piazza della stazione, è dedicata ai 500 morti a Dogal in quella battaglia. Ed è tutto così, la toponomastica. A Roma esiste il quartiere africano, via Chismaio, viale Somalia, viale Libia. Non si chiamano così a caso, si chiamano così perché ci sono state le colonie italiane. C'è un rimosso coloniale, è uno dei grandi rimossi storici della storia italiana, perché in colonia, in Eritrea, Libia, e Somalia e poi 5 anni di occupazione in Etiopia, gli italiani hanno fatto qualsiasi tipo di nefandezza, dall'uso dei gas a sevizie, violenze, stupri. E quando oggi arrivano in Italia Eritrea e Somali, il sistema Italia dovrebbe chiedere scusa a quelle persone.
0: La guerra del fascismo si trasferisce nella penisola iberica. La Spagna dei primi del Novecento è un paese con 24 milioni di abitanti, 12 milioni di analfabeti, 8 milioni di poveri, 2 milioni di spagnoli sono contadini senza terra, mentre solo 20.000 latifondisti posseggono la stragrande maggioranza della ricchezza. Il salario medio varia tra 1 e 3 pesetas al giorno. Un chilo di pane costa 1 pesetas. Negli anni 30 larga parte dei lavoratori si avvicina alle teorie dei movimenti socialisti e anarchici. Tra i ceti medi urbani si fanno largo i socialisti, i gruppi democratico-repubblicani e anticlericale. Il 30 gennaio del 1930 il re nomina capo del governo generale Dámaso Berenguer, su suggerimento del dittatore Miguel Primo de Rivera, autore del colpo di Stato di 7 anni prima. Berenguer intende distinguersi dal vecchio governo, tollera la rinascita dei sindacati e dei partiti, quindi subisce attacchi dall'esercito, ma anche dai repubblicani e dai socialisti. Il 17 agosto 1930 l'opposizione sigla il cosiddetto Patto di San Sebastián e poco dopo Berenguer si dimette. Si forma dunque un nuovo governo monarchico presieduto dall'ammiraglio Juan Batista Aznar. Il 12 aprile 1931 i repubblicani si aggiudicano le elezioni comunali e costringono il re Alfonso XII all'esilio. Il 14 aprile 1931 si forma un esecutivo socialista repubblicano sotto la guida di Niceto Alcalá Zamora. La Seconda Repubblica suscita una grande speranza perché promette l'avvio di una stagione di riforme. Il 28 giugno 1931 si tengono le elezioni per il nuovo Parlamento Costituente. Le sinistre trionfano, Manuel Aznar Díaz diviene il capo del governo, ma nel 1932 tornano le destre con un tentativo di golpe organizzato dal generale Sanjurio, comandante della Guardia Civile. Nel 1933 inizia la crisi della Seconda Repubblica perché le riforme costituzionali alienano le simpatie dei radicali e degli anarchici. E nel novembre del 33 le destre riprendono il potere con il radicale di centro Alejandro Leroux. Nel 1934 la Spagna è quindi in rivolta. Ad ottobre Luis Companys, presidente della Generalità di Catalogna, proclama a Barcellona la Repubblica Catalana. Dal 6 all'8 di ottobre si scatena l'insurrezione dei minatori di carbone nelle Asturie, guidata da anarchici socialisti, poi repressa dalle truppe marocchine del generale Francisco Franco con la distruzione di Oviedo, 1.500 morti, 3.000 feriti, 50.000 operai incarcerati. Dal 1935 il governo di destra viene travolto dagli scandali, dalla corruzione endemica, dai feroci contrasti interni alla coalizione. Si gira verso la svolta. Il 16 febbraio del 1936 la sinistra vince le elezioni in Spagna grazie alla prima esperienza politica del Frente Popular, la coalizione che tiene insieme repubblicani, moderati, socialisti, comunisti, trotschisti, cattolici baschi, autonomisti. Il Frente Popular incassa ben 4.176.000 voti contro i 3.783.000 del Fronte Nazionale Contro Rivoluzionario. La coalizione di destra, che comprende nazionalisti, monarchici, carlisti e la Confederazione Spagnola delle Destre Autonome di Gil Robles. Il fronte centrista guidato da Leandro Lerroux sparisce dalla scena politica spagnola. Il Partito Comunista Spagnolo di José Díaz e di Dolores Ibarruri, la passionaria, passa da 60.000 a 400.000 preferenze. Manuel Azana Díaz è il primo presidente del Consiglio, in seguito diventerà presidente della Repubblica e sarà sostituito negli anni da Francisco Largo Caballero, da settembre del 36 al maggio del 37, e Juan Negrín, maggio 37, aprile 1939. La vittoria del Frente Popular, 276 deputati su 473, crea forti aspettative tra i ceti meno abbienti, soprattutto operai e contadini, ma provoca la reazione indignata dei settori più conservatori della società spagnola, in particolare l'esercito e la Chiesa. Nei giorni successivi alla vittoria del Frente Popolare, i contadini occupano le terre dei latifondisti, i partiti di sinistra chiedono l'amnistia per i detenuti, in alcune città come Oviedo vengono spalancate le porte delle carceri. Nel paese si susseguono violenze di ogni tipo, estremisti assediano alcune chiese, scontri ripetuti si registrano tra gruppi di sinistra e militanti della Falange Spagnola che, su ispirazione di José Antonio Primo de Rivera, costituiscono un vero e proprio apparato illegale paramilitare del movimento. I membri della Comunione Tradizionalista, un gruppo monarchico di estrema destra, sono già sul piede di guerra a Pamplona e il generale di brigata Emilio Mola li convince ad insorgere con le forze armate contro il governo repubblicano nel luglio del 36, durante i giorni della festa popolare di San Firmino. Il golpe è dunque nell'aria da tempo. Il 12 luglio del 36 all'improvviso la situazione precipita. I falangisti uccidono l'ufficiale di polizia José de Castillo, membro dell'organizzazione Unione Militare Repubblicana Antifascista. Il giorno dopo il leader della destra, José Calvo Sotelo, viene assassinato da Fernando Condes della Guardia Civile. Il 12 di luglio insorgono le truppe di stanza nel Marocco spagnolo. Radio Ceuta lancia il segnale, il cielo è senza nubi e il cosiddetto alziamento si estende praticamente in tutto il paese. Inizia così la guerra civile spagnola. Da una parte c'è il governo repubblicano legittimamente eletto dagli spagnoli, dall'altra ci sono le forze nazionaliste guidate da Francisco Franco e dai generali Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Lano, José Enrico Varela. Il 19 luglio del 36 Dolores Ibarruri smuove le coscienze del popolo spagnolo e dice: tutto il paese trema l'indignazione di fronte a questi banditi che vogliono affondare la Spagna democratica e popolare in un inferno di terrore e morte, ma no passaran, lo dirà tre volte, no passaran.
2: Precisamente en ese pueblo nuestro, sufrido y trabajador, es entre las capas más pobres y explotadas de mi Vizcaya natal, entre los trabajadores de las minas, donde aprendí a ser rebelde. Minero fue mi abuelo materno, muerto en un accidente del trabajo. Mineros fueron mis padres, porque mi madre también trabajó en la mina. Y mineros, mis hermanos, y todos católicos y aucarlistas. Y nada de lo que afecta a los trabajadores en general, y de las minas en particular, es para mí extraño. Ni sus dolores, ni sus angustias, ni su trabajo, ni sus dificultades, ni sus reivindicaciones.
3: Fuego de...
4: Dolores Ibarruri è una protagonista di prima grandezza della storia del nostro secolo. A 26 anni, nel 1921, è tra i fondatori del Partito Comunista Spagnolo e per la sua milizia nella lotta di emancipazione dei lavoratori e degli oppressi viene ripetutamente arrestata. Nel 1936, alla vigilia della guerra civile, è vicepresidente delle Cortes, il Parlamento Spagnolo. Durante la guerra civile è in prima linea, dirigente della resistenza contro i generali ribelli capeggiati da Francisco Franco e sostenuti da Hitler e Mussolini. Dopo la sconfitta delle forze repubblicane nel 1939, continua indefessamente la lotta contro il regime falangista dall'estero, emigrando in Unione Sovietica, in America, in Francia.
0: Le forze nazionaliste pensano ad una guerra lampo da vincere in poche settimane, al massimo in un mese. Nei loro piani c'è l'immediata presa di Madrid e Barcellona e la conquista di buona parte delle città, ma non fanno i conti con la popolazione che invece si schiera subito a fianco del governo repubblicano. L'esercito popolare repubblicano è appoggiato dunque da operai, contadini, volontari, molti giovani dal 18 al 25 anni nelle sue prime linee combattono gli uomini del Quinto Reggimento. Comandanti nei mesi da Juan Modesto, Enrique Lister, Valentín González, Etelvino, Vega Martínez e Vittorio Vidali. L'esercito popolare sconfigge i franchisti a Madrid, Barcellona e in molti centri industriali del nord. I franchisti espugnano invece Navarra, Galizia, Nuova Castiglia e occupano le principali città dell'Andalusia come Cordova, Cadice, Siviglia. Benito Mussolini e Adolf Hitler, uniti nell'asse Roma-Berlino dell'ottobre del 1936, inviano in Spagna migliaia di militari tra esercito, aviazione, marina, tecnici, specialisti, navi da guerra, aerei sofisticati e armi di tutti i calibri. L'intervento dei due dittatori punta ad accerchiare la Francia e assicurarsi basi marittime e terrestri nel sud ovest europeo per preparare la seconda guerra mondiale. I tedeschi sono 20.000, tra cui la legione Condor. Almeno 60.000 sono gli italiani del corpo truppe volontarie, a cui si aggiungono volontari irlandesi, romeni, portoghesi, francesi, l'intera legione straniera spagnola che per prima si è ribellata contro il governo repubblicano. Formalmente quello di Mussolini non è un intervento diretto, ma organizzato su basi volontarie. Non è invece così, perché le incursioni aeree fasciste e naziste, in particolare 750 velivoli impegnati tra bombardieri Savoia Marchetti 81, Caproni, Junker 52, permettono ai franchisti di marciare dritti su Madrid. Con i repubblicani spagnoli si schierano Polonia e Messico, ma le grandi democrazie come Francia e Inghilterra preferiscono non intervenire e tentare la trattativa con i dittatori. L'Unione Sovietica invece invia armi, consiglieri militari e organizza sul piano militare le cosiddette brigate internazionali guidate dal generale russo Emil Kleber. 59.000 uomini provenienti da 53 nazioni dei 5 continenti, 4.050 di loro sono italiani. Le brigate internazionali rappresentano dunque il primo fronte di guerra contro la dilagante avanzata del nazifascismo in Europa. Vi partecipano militanti e leader italiani come il socialista Pietro Nenni, i comunisti Palmiro Togliatti, Luigi Longo, l'azionista Carlo Rosselli, l'anarchico Camillo Berneri, il repubblicano Randolfo Pacciardi, il giovanissimo comunista italo-francese Giovanni Pesce. Lo scontro decisivo per le sorti della guerra civile spagnola avviene a Guadalajara. Dario Barontini Ilio, comandante a interim del battaglione Garibaldi, organizza la spedizione. Le truppe fasciste guidate dal generale Mario Roatta sono già in marcia da Saragozza a Madrid. Almeno 35.000 dei suoi uomini attaccano dalle 7 all'8 marzo del 37. Sono strutturati nelle divisioni Fiamme Nere, Dio lo vuole, Littorio, Penne Nere. L'avanzata della fanteria viene preceduta da un intenso fuoco di artiglieria. Le poche forze repubblicane di stanza Mirabueno e Las Vegas resistono alla presenza fascista e contrattaccano ad Alaminos. I fascisti restano inchiodati sulle loro posizioni. La mattina del 9 marzo del 37 i repubblicani agguantano Almadones e nel pomeriggio si spingono fino a Brihuega, dove le strade dell'altipiano cominciano a scendere giù verso Guadalajara. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia del Peter Bescapè, entreremo nel vivo dei conflitti del fascismo, come la guerra civile in Spagna.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 8 e 24 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchese con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi rimasti irrisolti. Oggi stiamo raccontando le guerre del fascismo. Sono dunque i mesi dove si avvertono forti scricchiolii tra le forze repubblicane in Spagna. Dal 3 e l'8 maggio 1937, proprio nei giorni in cui la vittoria di Guadalajara crea euforia tra i combattenti antifranchisti, due diverse anime del fronte repubblicano si scontrano a Barcellona. Da una parte c'è la componente marxista, che prende ordini direttamente dall'Unione Sovietica di Stalin. Dall'altra ci sono i miliziani anarchici e i comunisti del Partito di Unificazione Marxista, POUM. È uno scontro fratricida all'interno della stessa guerra civile da parte antifascista. Unità della Guardia Civile, controllata dal Partito Comunista Spagnolo e del Partito Socialista Unificato della Catalogna, il PSUC, tentano di prendere il controllo della centrale telefonica fino a quel momento amministrata da lavoratori anarchici, che resistono e rispondono al fuoco. Per 5 giorni le strade di Barcellona sono costellate da durissimi scontri armati, poi sedati da 10.000 guardie d'assalto inviate dal governo repubblicano. Gli anarchici Camillo Berneri, Francesco Barbieri, vengono arrestati e uccisi dagli stalinisti del Partito Comunista Spagnolo. Lo scrittore George Orwell, militante del POUM, riesce a salvarsi in un soffio dalla morte.
9: Si vedeva che stavamo facendo una grande opera.
10: Che stavamo facendo una gran opera.
9: Quest'opera però faceva paura a tutti. Faceva paura al governo della Repubblica e faceva paura ai repubblicani, perché in fin dei conti noi, anche se eravamo un 40%, non eravamo tutta la Spagna. E il resto della Spagna non era interessata politicamente a che quest'opera libertaria di collettivizzazione si diffondesse in Spagna.
10: Se llegara popularità per Spagna, ganar la guerra.
9: Vincere la guerra per questo obiettivo non lo avrebbe accettato nessuno. Nessuno Stato in Europa e nessun repubblicano in Spagna. E da lì ci avviammo verso il fallimento.
11: Ma la guerra bisogna vincerla anche sul campo di battaglia. Franco ha un esercito di professione e riceve da Germania e Italia armamenti moderni. La sua guerra prevede grandi movimenti di truppe appoggiati da carri e da aerei. Gli anarchici hanno in mente una guerra di guerriglia in cui si avanza nel territorio prendendo gli abitati casa per casa. Hanno fede nelle loro colonne miliziane e in alcuni capi leggendari come Buenaventura Durruti.
12: Sagades giunem els soldats, aquests per als quals ja ha sonat l'hora solemne de complir el deure, passen pel seu davant, fusells en l'aire, soldats, camperols, la lluita és la mateixa, endavant! ¡Por la victoria!
13: Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siéta. Durruti, Miguel, Esplugas, Manzana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida.
11: Militante anarchico tra i più audaci e combattivi nelle lotte urbane, eroe delle giornate di Barcellona, Durruti godeva di un'enorme popolarità. Sconfitto il golpe nel capoluogo catalano, organizza una colonna che marcia verso l'Aragona per liberare Saragozza, altra roccaforte libertaria rimasta in mano ai nazionalisti. Facciamo la guerra e la rivoluzione allo stesso tempo, diceva nella sua avanzata. Ogni paese che conquistiamo comincia la sua rivoluzione. Ma in questi paesi Durruti liberava la rivoluzione imprigionata oppure la portava sulla canna del suo fucile?
14: Oye, guapa, ¿te traigo una gallina? ¿Sí o no?
11: A partire dalla battaglia di Madrid, il governo Caballero decide la riorganizzazione di un vero esercito che prevede la militarizzazione delle milizie. Si ricreano le tradizionali strutture operative, brigate, divisioni, uniformi, disciplina, gradi, con la scala gerarchica dei comandi. In realtà le brigate saranno per lo più costituite sulla base dei gruppi miliziani d'origine e manterranno in gran parte la loro omogeneità politica. Inoltre ogni brigata avrà il suo commissario politico sul modello dell'Armata Rossa. Ma gli anarchici si oppongono decisamente a questa trasformazione che offende il loro egualitarismo a oltranza e ripropone la forza armata dello Stato, oggetto della loro più profonda avversione. Anche Durruti è contrario, ma ha ben presente la necessità di non creare fratture nel fronte repubblicano. Bloccato nella sua avanzata su Saragozza, decide di portarsi a Madrid con 2.000 miliziani, mentre la capitale sta per essere investita dal primo attacco dei franchisti. Su quel fronte avrà il primo impatto con la guerra moderna.
15: Durruti aveva un temperamento molto forte. Quando dava un colpo così, tutti andavamo ad ascoltare quello che diceva. Aveva un vocione e una facilità di parola tali, che convinceva tutti con quattro parole. Quando lo uccisero a Madrid, io mi trovavo al fronte. Fu una giornata di lutto, un lutto impressionante. Tutti piangevano perché tutti erano profondamente dispiaciuti. E a Barcellona, come si vede dalle fotografie che sono state pubblicate, l'intera città scese per le strade a dargli l'estremo saluto.
0: La rotta intestina prosegue fino al 16 giugno 1937, quando il governo di Juan Negrín chiede la messa al bando del POUM e l'incarcerazione del suo leader Andrés Nin, successivamente assassinato da emissari sovietici. A Huesca, in Aragona, 383 km a est di Madrid, la battaglia è difficile, ardua, praticamente impossibile. Le squadriglie dell'aviazione fascista e nazista martellano le postazioni repubblicane. Le contraeree riescono a colpire un aereo franchista. Il pilota italiano riesce ad azionare il paracadute, ma prima di guadagnare terra viene colpito dalle mitragliatrici dei suoi stessi camerati, che vogliono impedirgli i contatti con il nemico. Da notte tra il 24 e il 25 luglio del 38, le truppe del 15° Corpo d'Armata dell'Esercito Popolare Repubblicano iniziano la traversata del fiume Ebro. È l'ultima grande battaglia della guerra civile spagnola. Le truppe repubblicane, guidate da Juan Modesto, un operaio comunista delle milizie antifasciste, operaie e contadine, passano l'Ebro e diversi punti e riescono a costruire due teste di ponte a Gandesa e Mequinenza. Dietro di loro ci sono i volontari italiani del Garibaldi, al comando di Alessandro Vaia, nome di battaglia Martino Martini, e i francesi del battaglione comune di Parigi. A quel punto inizia una terrificante scena di bombardamento a tappeto intorno all'Ebro. Gli ordigni degli aerei, dell'artiglieria franchista e fascista italiana sollevano un inferno di polvere, schegge, pietre. I garibaldini affrontano per settimane senza interruzioni bombardamenti aerei e attacchi della fanteria in una resistenza eroica sulla Sierra fino alla definitiva sconfitta. Intorno al fiume Ebro perde la vita la migliore gioventù antifascista italiana, dallo studente milanese Giovanni Boretti al meccanico istriano Domenico Grotan, all'operaio mantovano Aldo Lambrocchi, al mezzato pesarese Sesto Mencarelli, allo spezzino Ugo Muccini, al bolognese Amedeo Nerozzi, al calzolaio marchigiano Renato Riccioni. Intanto in Italia, il 18 settembre del 38, il regime fascista emana le prime leggi razziali contro gli ebrei e diventa praticamente complice dello sterminio pianificato di milioni di persone da parte del nazismo, la soluzione finale di Heinrich Himmler. Sono gli attimi in cui in Spagna le brigate internazionali si sciolgono su decisione del governo repubblicano e su pressione delle democrazie occidentali. Secondo un piano presentato dal presidente Giovanni Green il 21 settembre del 38 alla Società delle Nazioni, la disfatta delle truppe repubblicane è ormai imminente e il 28 ottobre del 38 i volontari antifascisti sfilano lungo la Diagonale di Barcellona. È il triste epilogo della storia delle brigate internazionali, che lasciano la Spagna dagli applausi della folla, lanci di fiori, abbracci, pianti, comizi di Luigi Longo e José Díaz e un discorso straordinario concitato di Dolores Ibárruri. I franchisti sferrano attacchi decisivi contro le province basche, le Asturie, l'Aragona, riescono a dividere in due la Catalogna. Le forze repubblicane non possono più contrastare l'avanzata dei franchisti. I treni carichi di artiglieria pesante destinati ai miliziani sono bloccati da settimane nelle stazioni francesi. Francisco Franco utilizza la tattica militare di matrice terroristica già sperimentata in passato, la punizione severa dei nemici delle popolazioni accusate di appoggiare gli antifascisti. Il 26 gennaio del 39 le truppe fasciste e naziste sfilano vittoriose per le strade di Barcellona. È la fine della guerra civile spagnola. Il bilancio generale alla fine è drammatico. 1,4 milioni di morti, 500.000 case distrutte, 183 città gravemente devastate, 500.000 esiliati, 1,2 milioni di persone incarcerate. È la vittoria del fascismo, del nazismo, l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Il 1° settembre del 39 la Germania nazista invade la Polonia. Al suo fianco si schierano il Giappone e l'Italia fascista, già protagonista della campagna in Etiopia, dell'occupazione dell'Albania. Il 10 giugliolo del 40 Mussolini dichiara guerra a Francia e Regno Unito.
16: Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, segnate dal destino, fatte del cielo della nostra patria, delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Gli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente, che in ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine, quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, gli è che l'onore, gli interessi, l'avvenire ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Noi impugniamo le armi per risolvere, dopo il problema risolto delle nostre frontiere continentali, il problema delle nostre frontiere marittime. Noi vogliamo spezzare le catene di ordine territoriale e militare che ci soffocano nel nostro mare, poiché un popolo di 45 milioni di anime non è veramente libero e non ha libero accesso all'oceano. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi, forte, fiera e compatta come non mai. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori dalle Alpi all'Oceano Indiano. Vincere! E vinceremo! Per dare finalmente un lungo periodo di pace e giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo!
0: Yeah! Subito dopo Mussolini attacca la Grecia, infilandosi in un tunnel bellico senza alcuno sbocco, in conflitti sempre più costosi e fallimentari sul piano militare come quelli in Libia, Tunisia, Africa orientale e Russia, mentre il suo popolo patisce freddo, miseria, fame e morti nei mesi in cui i bombardamenti delle forze anglo-americane distruggono le città e il patrimonio artistico e culturale del paese, viene saccheggiato dai nazisti. Siamo nel luglio 1941. Accanto ai tedeschi e contro i sovietici, Mussolini invia il corpo di spedizione italiano in Russia, 58.800 soldati, 2.900 ufficiali che si portano dietro pezzi di artiglieria da campagna, anticarro, contraerei, automezzi di ogni tipo. Viene schierato nell'Ucraina meridionale alle dipendenze dei tedeschi. Nel luglio del 1942 diventa parte dell'Armir, l'armata italiana in Russia. Già a settembre dello stesso anno lo sforzo militare del regime fascista è impressionante. 230.000 uomini, 150.000 schierati in prima linea contro i sovietici accanto ai nazisti. L'Armir viene destinata alla protezione del fianco sinistro delle truppe impegnate nella cosiddetta battaglia di Stalingrado. Tra novembre e dicembre del 1942 l'Armata Rossa lancia una potente offensiva contro italiani, tedeschi, rumeni e ungheresi. I sovietici impiegano truppe corazzate, sfondano le linee italiane e annientano la fanteria. Da gennaio del 1943 inizia la lunga, dolorosa e umiliante ritirata dell'Armir. I soldati lasciano i luoghi di battaglia e si avviano alla lunga marcia tra temperature impossibili, bufere e vento, incursioni frontali dei sovietici e dei partigiani nelle retrovie. Dei 58.000 alpini partiti ne tornano solo 11.000, 25.000 vengono uccise sulle rive del Don, 60.000 muoiono nei campi di prigionia. La testimonianza di Mario Arrigoni Sterna, raccolta da Alessandro Blasetti, e la musica di Massimo Priviero concludono la puntata di oggi.
17: Pochi giorni prima il re ci aveva passato la rivista pieno di entusiasmo, i fiori che cadevano dalle finestre, e siamo partiti una mattina, poi che proprio una mattina di luglio il sole che splendeva alto, e ti puoi immaginare, no? Parecchie ragazze erano venute a salutarci, e mi ricordo c'era Bona, un alpino, un pezzo di alpino delle montagne lì del Bergamasco, non si era messo lì sul vagone col petto sbottonato, lì aperto, col fiasco d'olio in mano, cantava, ricordi quelle sere passate al Valentino, addio Tota, cerea, cerea Madamì. E c'erano gli alpini sul treno che cantavano, che sembrava che... Ma che, una sagra era, non si andava in guerra. Le trombe che suonavano, i fiori, il vino che si era reso allegri, e ti puoi immaginare le osterie di Torino, cosa è successo quella notte, no? Vino e litri che correvano a destra e a sinistra, e mangiare, si poteva, eravamo in tempo di guerra, ma gli alpini si arrangiavano, no? Chi andava a rubare una gallina, chi aveva portato il salame da casa, era naia, no? Naia. Sicché mi ricordo proprio il treno che siamo passati e attraversato tutta l'Alta Italia, no? Quando siamo arrivati a Brescia, e c'erano lì tutte le spose di questi alpini che avevano sposato, le ragazze che avevano fidanzato, le madri, i fratelli. Gli alpini erano tutti allegri, volevano dare anche coraggio a queste donne, ma su, non è niente, ritorneremo presto, cosa volete che sia, andiamo in Russia, arriviamo lì, è finito tutto. E dalla mattina che si combatteva da Izba a Izba, all'assalto alla baionetta così contro i russi che non ci volevano lasciar passare perché dicevano che era la trappola della Tridentina quella. E invece poi siamo riusciti a sfondare. A un certo momento nella tragua del combattimento, io ero proprio dentro nel cuore del paese, vicino alla chiesa, siamo accorti di aver fame. E Antonelli mi dice, Rigoni, vai un po' a cercare da mangiare in qualche parte. Mi guardo attorno e vedo un Izba poco lontano, quel cammino che fumava. Se il cammino fuma ci sarà della gente, se c'è della gente ci sarà anche da mangiare, penso, no? Antonelli dice, vado lì a cercare da mangiare. Mi alzo in piedi, faccio la corsa attraverso la strada, entro, rimango lì sulla porta, come impietrito. Attorno al tavolo c'erano dei soldati russi che mangiavano, c'era lì anche dei bambini e una donna, e mi guardano, impietriti con i cucchiai proprio sospesi così, a mezz'aria. Nell'angolo avevano i mitra, le loro armi. Poi così a un tratto dico, datemi da mangiare. E una donna che era lì prende una tazza di legno, da Piera Comune, prende due mestoli di zuppa di latte miglio, mi li porge. Cusciai, mi dice, mangia. Ogni tanto alzavo gli occhi dalla zuppa e guardavo i soldati, guardavo i bambini. E anche loro guardavano me, immobili, fermi. Nessuno diceva niente, solo il rumore del cucchiaio c'era. Finito di mangiare, la donna mi riprese la ciotola e mi accompagnò all'uscita dell'isba. Nell'atrio c'era un favo di miele e così, alzando gli occhi, mi ricordai, vedendo il favo di miele, di Antonelli che aspettava qualcosa da mangiare anche pure lui. E feci cenno alla donna che mi desse un po' di miele per portare Antonelli. La donna staccò il favo e me lo diede tutto. Attraversai di corso la strada e andai dove era l'arma, con Antonelli in postazione. Tom, mangia. Lui prese il favo di miele, poi mi guardò. Che è? Come che ho? Sei così stralunato, mi sembri così strano. E niente. Come niente? Che hai lì? E niente. E lì in quell'isba c'erano i russi.
18: Cosa?
17: Sì, i russi, i soldati russi.
18: E tu?
17: Io ho mangiato con loro. Tutto qui.
19: Lo sai, mamma mia, che freddo fa stasera.

0: Massimo Priviero.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: che siano così formativi e che possano essere utilizzati per un domani, appunto, per quel raggiungimento del reinserimento sociale.
1: Ecco, mi piace molto perché c'è una circolarità quest'oggi, no? Pino Cantatore, come dire, tu sei uno degli artefici, uno dei protagonisti di questo meccanismo culturale cui ha dato vita il dottor Pagano, no? Perché attraverso di te oggi questa orizzontalità è diventato qualcosa di concreto, un'azienda che dà lavoro ai detenuti e agli ex detenuti. Vorrei che mi dicessi tu che cosa pensi proprio di questo modus cogitandi, questo modo di pensare che ha avuto e ha Luigi Pagano.
2: Allora, intanto ci tengo a dire che questo concetto di verticale e orizzontale, l'orizzontalità è quella che applichiamo noi rispetto anche all'organizzazione della nostra azienda, che insomma la presentiamo verticistica, no? Presidente, il CDA e tutti i collaboratori, ma però in buona sostanza è veramente orizzontale, e penso che questo sia simile a quello che Luigi Pagano poi ha fatto al carcere di San Vittore, cioè la condivisione con tutti gli attori, lì sta l'orizzontalità, no? Il coinvolgere, cioè, c'è qualcuno che ha scritto in una prefazione di un libro che aveva scritto Pagano tempo fa, che Pagano era in grado di conoscere tutti i nomi dei detenuti che stavano a San Vittore, però insomma il dono dell'ubiquità, no?
1: Ancora presto.
2: Lo lasciamo lì. Però cos'era? Era proprio il condividere con la polizia penitenziaria, con gli educatori, con tutti quelli che comunque fanno parte dello staff dell'amministrazione penitenziaria, condividere un progetto proprio così, in maniera orizzontale, di maniera che poi a lui arrivavano tutta una serie di informazioni necessarie per portare avanti un progetto di un carcere diverso. Io sarei ancora in galera se non avessi conosciuto Pagano a San Vittore
1: ecco,
2: 30
1: qui,
2: anni fa.
1: Qui voglio arrivare, professore, io riparo. In questo meccanismo, in questa circolarità, no? Noi siamo attorno ad un tavolo, si è costruito un'idea diversa di carcere, di dignità, di riabilitazione, di costruzione dell'identità, e in questo c'è stato anche il suo fondamentale contributo, perché l'unione della volontà di Luigi Pagano di dare un'idea, di proporre un'idea diversa di carcere, unita alla sua idea di azione diretta, immediata sui detenuti, ha dato luogo e modo oggi a Pino Cantatore di essere un protagonista nella società civile, è in grado di generare ricchezza di doppio valore economico da una parte e morale e etico dall'altra.
3: Sì, come ho già detto altre volte, dal mio punto di vista è fondamentale che l'istituzione permetta a chi è detenuto di coltivare una diversa idea dell'autorità. Quello che è accaduto tra il dottor Pagano e il signor Cantatore è esattamente questo, cioè entra un detenuto in carcere, ha commesso dei reati, ha un passato nel quale l'idea dell'autorità è caratterizzata da idee. L'idea dell'autorità è fondamentalmente negativa, e quando non è negativa è l'autorità di qualcuno che ha potere, cioè un boss, qualcuno che ha soldi, qualcuno che ha macchine, eccetera. Luigi Pagano era un'autorità a San Vittore che utilizzava il proprio potere per conoscere i detenuti e far crescere i detenuti. Quindi la sintesi stringata è: l'autorità ha un compito, è al servizio della crescita del cittadino, sia il cittadino un ragazzo che frequenta le medie o le medie superiori, sia un detenuto. Quindi Cantatore, di cui abbiamo già detto più di una volta che ha delle grandi capacità, ha sì delle grandi capacità, ma aveva un'idea dell'autorità che lo aveva indotto negli anni

0: dell'adolescenza a spendere e allenare la propria intelligenza per guadagnare potere, fare soldi, raggiungere gli obiettivi che lui diceva dell'abbaglio, dell'allucinazione. Con una persona come Luigi Pagano invece lui ha avuto come la possibilità di, uno, modificare l'immagine dell'autorità, due, essere accolto, accettato questa autorità e valorizzato. Questo è il risultato. Per cui qual è il carcere che noi vorremmo? Quello in cui le autorità siano in grado di farsi riconoscere dai detenuti come persone che svolgono semplicemente il loro mestiere, perché poi il mestiere dell'autorità non è quello di schiacciarti, ma è quello di farti crescere.
1: Qui io la prendo in castagna, come si dice, perché lei dice giustamente, dal suo punto di vista, questo è quello che dovrebbe fare l'autorità oggi per porre in essere una concreta, reale riabilitazione. Ma io voglio farvi sentire, e lo chiedo alla nostra regista Elisa Cabrini, un breve intervento dell'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, 30 secondi, e perché quell'intervento, qui già hanno capito di dove voglio andare a parlare, ma quell'intervento ci dà uno spaccato diverso di idea di intervento sui detenuti. E aggiungo ancora un po' di sale su questa ferita. Voi pensate a quello che è successo poche settimane fa: un padre di famiglia ammassa, una sera esce con suo figlio, vede dei ragazzi mezzi ubriachi che tirano delle bottiglie, dei bicchieri contro una vetrata, spaccano questa vetrata. Il padre di questo ragazzino di 11 anni interviene dicendo smettetela, ne nasce una colluttazione. Dalla colluttazione questa persona cade per terra, sbatte la testa e muore. Ecco, già il racconto che i media ne hanno fatto cosa ha generato? Una voglia di vendetta contro quei ragazzini, perché si tratta di ragazzini che hanno posto in essere questi atti. E sentite che cosa dice l'ex sottosegretario Delmastro.
2: Questo potente mezzo che dà il prestigio, con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
1: Ecco, Pino, tu hai vissuto il carcere da detenuto, no? Capisci che un sottosegretario, un ex sottosegretario alla giustizia, comunque espressione del partito di maggioranza, che esprime a sua volta la Presidente del Consiglio, che dice una cosa di questo genere? Cioè che dice il detenuto non lo devi fare respirare. C'è proprio un'idea di vendetta in questa dichiarazione. Vorrei il tuo parere come uomo, come ex detenuto, come imprenditore.
3: Allora, sicuramente il dottor Delmastro ha riportato le carceri italiane piano piano al 1500 rispetto alle idee, e spero per lui, glielo auguro tanto, che non si ritrovi lui adesso, visto le vicissitudini che sta passando dietro quel vetro oscurato. Però, detto questo, il mio non è un pensiero politico. La politica, dai tempi che io conosco il carcere, non è che abbia fatto molto, vuoi la destra, vuoi la sinistra, no? Qualcuno si è impegnato, ha tirato fuori dei progetti interessanti, però in generale, insomma, quello che stiamo vivendo oggi, il sovraffollamento, la situazione delle carceri, non è una novità, non è di oggi, non è di questo governo, no? Ma ha attraversato appunto tutti i tempi della politica. Sicuramente un'idea di far mancare il respiro ai detenuti è sicuramente un'idea fallimentare, nel senso che le persone poi prima o poi escono dal carcere e, a seconda del trattamento che hanno subito, poi di conseguenza si comportano una volta usciti da lì, no? Quindi non ritengo perseguibile un'attività di quel genere, anzi cioè, il carcere diventa criminogeno. Così.
1: Ecco, il carcere diventa criminogeno. Pagano, aggiungo ancora un po' di sale, no? A me ha colpito molto che nelle scorse settimane, una quindicina di giorni dopo il referendum perso dall'attuale maggioranza, la Presidente del Consiglio si è presentata in aula e a un certo punto ha detto, a proposito dello scandalo provocato da una sua foto fatta con un pentito di mafia, di aver sempre combattuto la criminalità organizzata, al contrario, ha detto lei, degli altri governi che hanno liberato i boss durante la pandemia. Ecco, io ne ho percepito un'idea punitiva, quasi ai limiti del razzismo, nel senso che c'è un concetto del detenuto di mafia come se fosse un reietto, cioè come una persona, come una minoranza che può anche crepare in carcere, tutto sommato, visto i reati che ha posto in essere. Se poi scoppia una pandemia e rimane in carcere, ma perché tutelarlo? Ma perché garantirgli di uscire in un momento in cui la pandemia potrebbe magari diffondere una malattia e colpire anche lui? In quel caso, insomma, è il suo destino, se l'è cercata. Ecco, senza voler per forza stigmatizzare quello che il governo ha fatto, però questa è una cultura presente nel nostro paese, Pagano. E secondo me noi di questo dobbiamo discutere se vogliamo riuscire a far capire che la misura di una civiltà la misuri soprattutto attraverso le condizioni di chi vive ristretto in un carcere.
4: In effetti dovrebbe essere così. Temo che determinate prese di posizione siano appunto in un'ottica elettoralistica, se così si può dire. Però perché nell'ambito della società sicuramente il carcere o comunque la pena è sempre vista come l'unico rimedio per determinate situazioni. Ma questo poi alla fine non si discute, nel senso che abbiamo scelto come elitaria la pena di carcere, anche se attualmente le misure alternative sono molto molto di più nell'ambito del sistema punitivo. Però se carcere si vuole, allora rendiamolo utile, come diceva Pino. Se gli dai soltanto questa impronta repressiva, innanzitutto spende un sacco di soldi, ma non per prevenire o per rieducare, uso questo termine giusto per intenderci, quindi limitare la criminalità e limitare anche la recidiva, ma serve addirittura ad incentivare l'aspetto criminoso: esci dal carcere peggio di prima. Questo per quanto riguarda eventuali detenuti di mafia. Il problema poi è un altro, che la maggior parte dei detenuti non sono mafiosi, cioè oramai le persone che hanno un reato 416 bis insomma, o similari sono qualche migliaia, 10.000 al massimo. Il resto dei detenuti sono persone che hanno pochissimo da scontare e pochissimo pochissimo carcere, e però non riescono ad ottenere nessuna misura e rimangono in carcere, e poi il carcere diventa una ruota, esci dal carcere ma con i problemi aumentati per cui continui a delinquere ed altro. Quindi l'approccio deve essere, ripeto, innanzitutto di un carcere non diverso, ma di un carcere che deve essere uguale a come l'ordinamento penitenziario, la Costituzione prevede, perché altrimenti sono guai. Non solo guai, non soltanto dal punto di vista fisico, ne parlavamo prima con Angelo in macchina, ma anche dell'idea che tu dai. Se tu il carcere lo utilizzi per delle persone che non hanno adempiuto all'obbligo di legge, figuriamoci tu Stato che non adempia a quello che la Costituzione addirittura, oltre che la legge ordinaria, prevede, ha un impatto devastante sulle persone. Quindi, ripeto, diventa stimolo alla criminalità, non certamente che eviti poi il reato.
1: Ecco, professor Aparo, no? Adesso la pungolo ancora. In fondo lei, essendo uno psicoterapeuta, ha tuttavia gli strumenti cognitivi per comprendere la rabbia sociale che si determina verso chi delinque. E questa rabbia sociale, l'ha sentita lei poco fa dalle parole del Mastro, si trasforma in una volontà di vendetta. Non facciamoli respirare. Lei ha vissuto la pandemia, ha vissuto il periodo della pandemia durante il carcere. Che cosa è successo? Ci può raccontare il vissuto magari anche dei detenuti in quel momento, quando si è saputo che c'era un'aria che respirandola poteva farti ammalare, no? Che cosa è successo? Ci racconti la sua esperienza?
0: Ma semplicemente posso dire che c'era una paura diffusa, contemporaneamente c'era l'idea che le persone fuori stessero vivendo una condizione simile a chi viveva, chi sta dentro, per l'isolamento che veniva suggerito. E poi ci sono state delle
1: quindi
0: cose.
1: C'era una similitudine, ha ragione, non ci ho pensato. Sì. Cioè, molti, lei dice, tante persone che sono rimaste chiuse in casa si sono sentite in prigione.
0: Sì, e i detenuti con i quali ovviamente parlavo auspicavano, speravano che il fatto che i comuni cittadini vivessero questo senso di oppressione potesse costituire per la società uno stimolo a mettere a fuoco come può vivere chi è in carcere stabilmente, non per la pandemia. Accanto a questo, certo, ci sono stati disagi, non so, le persone che nel carcere di Opera si ammalavano venivano trasferite a San Vittore, dove c'era un reparto per la cura, insomma, del virus. Questo è accaduto, è accaduto che molti detenuti, oltre ad avere paura, hanno vissuto l'idea che il virus potesse in qualche modo illuminare la gente, facendo comprendere che a vivere chiusi nell'isolamento e senza poter respirare si sta male e non si cresce.
1: Ne approfitto. Mi fa un profilo psicoterapeutico di chi, come il sottosegretario Del Mastro, arriva a affermare che il non far respirare un detenuto è una gioia?
0: No, io il profilo psicoterapeutico non glielo faccio nemmeno se mi paga. Perché io come psicoterapeuta faccio la psicoterapia solo alle persone che mi pagano. Detto questo, mi permetto di dire che parlo di ignoranza. Ignoranza magari la fa contento comunque. Dal punto di vista psicoterapico non dico nulla. Dal punto di vista della competenza dico che stiamo parlando di una persona che non ha alcuna esperienza dell'essere umano, verosimilmente non ha manco alcuna esperienza di quello che dicono gli articoli della Costituzione, ma soprattutto non ha nemmeno alcuna esperienza di quello che conviene al cittadino comune. Al cittadino comune non conviene, diciamo, esorcizzare la paura utilizzando come metodo quello di evitare che respirino le persone che hanno commesso reati. Al cittadino comune e in generale alla società conviene innanzitutto spendere dei soldi per la prevenzione. In secondo luogo conviene comprendere quali sono le ragioni che possono portare un adolescente, un ragazzo di 14, 16, 18 anni ad avere così tanta sfiducia nell'autorità da sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che capita. Il sottosegretario in questione è esattamente l'autorità di cui ha bisogno un adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere il mondo. Quindi non è un profilo psicoterapico, ma è qualcosa di cui mi assumo la responsabilità. L'autorità che dice che non deve respirare colui che sbaglia è l'autorità di cui ha bisogno l'adolescente per sentirsi autorizzato a distruggere tutto quello che ha davanti.
1: Quindi questo significa che abbeverarsi alla cultura freudiana, psicoterapeutica, leggere e in qualche modo fare propria la cultura della psicologia potrebbe aiutare anche chi ci governa, cioè oltre a studiare la Costituzione, i cui principi sono sacri, e oltre a studiare il diritto penale e il diritto civile, studiare un po' di psicologia forse potrebbe aiutare. Allora, facciamo un attimo di pubblicità e poi rientriamo in studio.
5: Sono le 10 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buono altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, dove nel frattempo si è animata una discussione su alcuni dei principi che abbiamo voluto trattare. Però, ragazzi, io adesso vi voglio far ascoltare, lo chiedo alla nostra regista, a Elisa Cabrini, un dialogo tratto da un film, Mary per sempre, un film degli anni Ottanta, tra Amendola e Amendola, Ferruccio era il padre, Claudio Amendola, che reinterpreta in questo film la parte di un giovane detenuto, e Michele Placido, che invece insegna a questi, fa l'insegnante e insegna a questi detenuti. E la cosa molto interessante è questa: siamo in quella parte del film in cui Claudio Amendola riceve da detenuto una lettera dalla sua ex fidanzata. Lui non sa né leggere né scrivere, quindi la fa leggere al suo insegnante, a Michele Placido, il quale gli dice: guarda che lei ti vuole lasciare, non ti ama più. E lui, a questo punto, Claudio Amendola dice: io voglio a questo punto scappare dal carcere in cui sono detenuto. Sentite che cosa dice.
8: Senti Pietro, tu non puoi scappare, è una grande fesseria quello che fai. Fra 6 mesi ti scade la pena, sei fuori.
9: Sei fuori, poi ancora rientro, poi ancora fuori, poi rientro. Che sta la mia vita?
8: Non sta scritto da nessuna parte. Magari quando esci trovi pure un lavoro.
9: Se c'è scritto. A 6 anni, quando ho lato piccioletti, gli avevano a scuola tutte quante che il cartello 9-9 era la standa. Pettinate bene, cari, con tuo mezzo. Le scarpe lucide. Io a dei tempi avevo carcere femminile in Palermo, a trovare a mia madre. O Peter mi voleva mandare in un istituto, a così ti insegna a leggere e scrivere, diceva, sì. Ma siamo andati figli a bottana e ci volevano rinchiudere tutti i da. E io già allora diceva no. E perché? Perché professore, ah? Perché era tinto, come sogno tinto ora. Io sogno cattivo, professore, sogno malacarne. Io ci nascevo con questa mia rete, non c'è niente da fare. Questo è il mio destino.
8: Destino?
9: Nasce tu un po' morto nel quadrato.
1: Ecco, io sogno malacarne. Chi nasce tondo non può morire quadrato, no? Dice alla fine Amendola. E oggi voi avete un rapporto, Pino Cantatore e Luigi Pagano, che crediamo si possa definire amichevole, di certo di reciproca stima. Ma a vostro giudizio, in carcere è bene avere rapporti di questo tipo, come quelli che abbiamo sentito adesso, o è più utile che tra operatore e detenuto ci sia, diciamo, una rispettosa distanza? Che cosa ci dice questo dialogo che abbiamo appena sentito? Pino.
3: Ma intanto io credo che tutti nasciamo tondi e poi siamo noi a decidere di diventare quadrati, no? Credo. Rispetto a... Io la prima volta che ho sentito Luigi Pagano fare un discorso quando mi trovavo detenuto al carcere di San Vittore, in quell'occasione lui non è che ha detto chissà cosa, ma si è presentato dicendo che io non sono qui a cambiare le persone, ma sono qui a cercare di dimostrare che ci sono altre strade. A proposito di autorità, no? Quindi l'autorità, il direttore del carcere, mi viene a dire che non è lì per cambiarmi, no? Ma per dimostrarmi se posso percorrere strade diverse. Ma quella roba lì magari lui la ripeteva nelle varie occasioni che aveva di poter parlare vuoi con i detenuti, vuoi con altri, no? A me quella roba lì è cominciato a farmi girare nella testa un pensiero, no? Di quello che pensavo fosse dall'altra parte, lui sbirro, io delinquente, e che mi interessa di quello che dice. Ma già il presentarsi non con un'autorità, ma col dire che non è lì per quello, ma è lì per dirci fai un'altra roba, guardati in giro, beh, insomma, questa è la modalità di approccio che non ha niente a che vedere ovviamente con i vetri oscurati. E la giusta distanza l'abbiamo sempre mantenuta. E diciamo, se ci siamo stretti in un'amicizia dichiarandoci amici, lo è stato poi una volta che io sono stato fuori e Luigi non era più diciamo all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione penitenziaria, no? Ha scritto, abbiamo fatto dopo 10 anni di vita dalla nostra cooperativa, abbiamo fatto una relazione d'impatto, abbiamo stilato una relazione d'impatto, io ho chiesto a Luigi di se mi faceva una prefazione sulla, e lui ha cominciato la prefazione dichiarando lui che siamo diventati amici. Immediatamente dopo che l'ho letta gli ho mandato un WhatsApp, quindi gli ho detto a questo punto possiamo anche darci del tu. Erano passati 30 anni. Quindi la giusta distanza, ma non inteso per l'autorità e io il detenuto, ma la giusta distanza anche per non mettere in difficoltà l'uno con l'altro, no? Perché davanti a persone non è che potevamo dimostrare un'amicizia, no? Ma le condizioni erano quelle del direttore del carcere e io il detenuto. Quindi per non mettere in imbarazzo uno con l'altro, la giusta distanza l'abbiamo mantenuta, ma non intesa per autorità detenuto, ma per correttezza, no?
1: Pagano.
4: Beh, no, sempre rispettosa distanza quando si lavorava. Cioè, quel discorso che ho fatto all'inizio, sono prevalentemente, anzi, un amministratore, ero amministratore, quindi non ero educatore, non ero cappellano, non ero psicologo. Io il mio dovere era quello di realizzare le condizioni affinché poi gli altri operatori lavorassero in questa situazione, ovviamente cercando anche di dare una risposta in termini di umani, ma anche guardare al reinserimento sociale. Per cui questa è una cosa che ho sempre detto alle persone che mi erano di fronte, non sono venuto per, io non vi cambio, devo cambiare, ma nemmeno gli altri operatori. Ecco, dare un'altra visione, non visione, una strada diversa da percorrere, piuttosto che una pedagogia della parola, cioè dire questa è la legge, dovete rispettare la legge. Dovete rispettare la legge perché, metto le virgolette, forse vi conviene a tutti quanti. Ecco, avete imboccato una strada che alla fine vi porta in carcere, non credo sia la soluzione migliore o quello che volevate, dove volevate arrivare nel momento in cui avete iniziato determinate azioni.
0: A questo riguardo, se non le spiace, anche io avrei qualcosa da dire in merito alla distanza, vicinanza, eccetera.
1: Anche sulla pedagogia della parola avrei qualche curiosità.
0: Sì, allora, per quanto riguarda la distanza, io me la penso esattamente in questi termini. Occorre il primato del progetto. In estrema sintesi, non è particolarmente rilevante che ci si dia del tu o del lei, anche se io ai detenuti do del lei e i detenuti a me danno del lei, ma questo non per dire che io sono dottore, loro sono detenuti, ma per dire, adesso lei mi prenderà in giro, ma io specifico che do del tu solo alle persone alle quali voglio bene. Adesso lei mi prenderà in giro, ma dopo, non subito. Il tu io lo do alle persone che amo, ma per quanto riguarda i detenuti e gli adolescenti occorre che ci sia un progetto riconoscibile. Il progetto deve essere sollecitato e coltivato nel detenuto partendo dalle sue caratteristiche, dalle sue qualità. Quindi dal mio punto di vista la questione non è mantenere la distanza oppure azzerarla. Dal mio punto di vista è che il concetto è questo: è il progetto di lavoro e di evoluzione che permette alle persone di sentirsi progressivamente più vicine e di riconoscersi le une negli altri. D'altra parte, aggiungo soltanto questo, si è padri e madri in virtù del corredo genetico, ma tutti sanno che si diventa padre di qualcuno e madre di qualcuno per il fatto che lo si aiuta a crescere. E aiutare a crescere significa assecondare il progetto che c'è in ognuno di noi. Via via che un adulto, via via che un'autorità aiuta qualcuno, sia esso un adolescente o un detenuto, a coltivare il proprio progetto, si diventa amici, si diventa alleati. Quindi il concetto è quello dell'alleanza, con la divisa, senza divisa, con la toga, senza toga. La cosa fondamentale nella vita è avere un progetto per formulare delle alleanze utili alla crescita.
1: Un tratto di umanesimo lo definirei.
0: Ma lei parla sempre di umanesimo, io parlo io voglio fare il meccanico, voglio fare il meccanico della evoluzione.
1: Beh, è un meccanico che comunque deve mettere mano lì dove c'è anche della sporcizia, deve pulire, certo. Pulire e poi rendere efficiente.
0: Io voglio mettere mano nel DNA dell'essere umano e non ne scherziamo, intendo dire nel progetto del DNA. Il progetto del DNA è che tu diventi un adulto che cresce e fa crescere. Quindi quando si entra in carcere dopo avere indossato la maschera del cattivo, perché prima il film, a proposito, parlava di sono cattivo, che nasce rotondo, non muore, eccetera eccetera. Il delinquente è uno che indossa la maschera del cattivo, come diceva una persona, Fulvio Scaparro, psicoanalista di una certa rilevanza. Il delinquente indossa la maschera del cattivo perché non ha avuto una autorità capace di rendersi credibile fino al punto da motivarlo ad indossare altre maschere, la maschera del costruttore, la maschera del falegname, ok? Quindi il cattivo, che ne dicano sottosegretari, ministri e compagnia, ma anche autorità del carcere, il cattivo è praticamente il ruolo che si indossa perché nella società, a causa di una serie di ragioni che andrebbero indagate, non si sanno trovare altri ruoli. Pino Cantatore, che è qui, come dire, testimonianza preziosa dell'evoluzione, non solo sua, ma anche, diciamo, di un modo di concepire l'istituzione. Quindi qua ci siamo tre persone che si conoscono da non si sa quando, da più di 30 anni, e che in effetti per culo, per fortuna, ma anche per nostra determinazione, hanno messo insieme ciascuno la propria motivazione a interpretare il proprio ruolo. E Pino Cantatore oggi è un imprenditore, e se non fosse un imprenditore sarebbe un falegname, sarebbe un informatico. Non è che per forza devi diventare cardiochirurgo, però devi diventare un cittadino utile alla società.
1: Obiettivo raggiunto, direi, anche con ottimi risultati. Vado proprio da Pino e da Luigi, dal dottor Pagano e da Pino Cantatore. Cioè, al di là della modestia, che in questo caso forse non ci aiuta troppo a capire, cosa ritenete comunque di aver dato l'uno all'altro? Lei in particolare, dottor Pagano, ritiene di aver inciso sull'evoluzione di Cantatore, e se sì, in che modo?
4: Ma proprio offrendogli quelle opportunità di poter, come dire, dimostrare quello che in qualche maniera avevamo intravisto. Cioè lui lavorava, ha avuto l'approccio con il mondo dell'informatica, quando riuscimmo a creare all'interno della sezione di San Vittore il primo call center in Italia con Tronchetti, Provera ed altro, io glielo affidai a lui come direttore del progetto. E tra l'altro, destando anche l'invidia di Tronchetti Provera, che mi disse: ma dove l'ha trovato? No, l'ho trovato direttamente, era già qua, non si preoccupi. Per cui, ecco, torniamo al discorso di prima: dare l'opportunità, questo spettava come direttore, utilizzare, poi ognuno cerca di trovare il suo, quello che soggettivamente, come diceva Angelo, lo porta a. In quel caso era una grande occasione, perché il progetto era proprio con la team a suo tempo, che aveva il monopolio rispetto al call center, quindi non potevamo sbagliare. Infatti poi non abbiamo sbagliato, e dopo di qui abbiamo avuto altri progetti sempre con la team, e poi lui ha spiccato il volo andando a lavorare, creando questa struttura.
1: Allora, adesso io vi voglio portare invece a considerare l'aspetto di come si arriva e si approda alla devianza, perché spesso, ascoltando i detenuti o gli ex detenuti, un ruolo fondamentale nella devianza ce l'ha la droga. Allora, io intanto chiedo a Elisa se possiamo sentire un pezzo di Vasco Rossi degli anni 80, non molto conosciuta questa canzone, se non probabilmente dai fan più legati al cantautore, a Vasco Rossi. La canzone si chiama Sensazioni Forti, parla di droga, e poi la commentiamo.

0: Allora, devo dire che Vasco Rossi in questa canzone lo dice chiaramente, no, professore? Le sensazioni forti, sempre più forti,
1: abbiamo... che si sostituiscono al progetto. Le sensazioni forti sono necessarie o molto desiderabili quando non c'è un progetto che, oltre a dare sensazioni forti, dà il senso della continuità e della relazione con gli altri. Le sensazioni forti di cui sta parlando Vasco Rossi e di cui e che si provano quando ci si fa di cocaina, eccetera, sono dei surrogati del progetto e di una relazione che sia finalizzata a far crescere la coppia. Punto.
0: Pino, ti guardavo mentre sentivi anche tu la canzone, no? Io credo che, come dire, in questa canzone c'è un pezzo anche della nostra generazione. Chi ha vissuto gli anni 80, gli anni 90, gli anni comunque del benessere, gli anni in cui il paese cresceva, tutto era possibile, potevi avere sempre di più, e quindi le sensazioni forti, troppo presto ci si stufa, ci si stancano, ma è impossibile far senza, no? Ecco, come la percepisci tu che quella condizione in parte l'hai vissuta?
2: Allora, io praticamente gli anni 80, io ero ventenne, e sono gli anni in cui mi è capitato per la prima volta di andare in un carcere per una pena medio-lunga, e lì ho fatto l'università praticamente criminale, però in quel periodo. Quindi gli anni 80 sono stati molto determinati dall'aspetto della droga, degli stupefacenti, no? In cui anch'io, insomma, ogni tanto ne ho fatto uso, riuscendo sempre a stare fuori da una sorta di dipendenza che non ho mai avuto, però insomma ci sono andato anch'io, specialmente sulla cocaina, no? E certo, è quello che ti dava l'adrenalina per fare altro, però sicuramente, no? E quindi quello che dice anche il dottor Aparo rispetto al fatto che è un'antitesi del progetto, è un'altra cosa rispetto a un progetto di vita. Sì, e quel momento insomma l'hanno pagato in tanti. Io l'ho trafficata la droga, non l'ho mai nascosto neanche nei tribunali, e l'ho fatto, e oggi non proprio oggi, ma da un certo punto in poi, anche su una riflessione che il dottor Aparo abbiamo fatto quando io mi trovavo detenuto, lui e lui psicologo, che mi diceva del fatto se io mi sentivo responsabile di aver ammazzato qualcuno. E io, siccome che del reato di omicidio anche oggi dico, l'ho sempre detto che ero innocente, ma lui mi dice no, tu non puoi sapere se la droga che hai portato in giro tu ha ammazzato qualcuno, no? E insomma quella cosa lì me la sono sentita da quel tempo che me l'ha detta quella parola, ma ancora oggi quando vedo, sento discorsi che hanno a che vedere con le tossicodipendenze, mi torna anche alla mente di essere anch'io stato responsabile di quella cosa nella mia parte, no? E però insomma è un pezzo in più a chi già ha la mente di fare altro e di non perseguire strade, diciamo così, più probabili. Sicuramente aumenta, perché la droga non è altro che un, no?
0: Ti è pesato questa coscienza ritrovata o ritrovata dentro di te, questa consapevolezza che probabilmente quello che tu pensavi di fare come un lavoro le cui conseguenze potevi non pensare, invece ti hanno indotto progressivamente a capire che invece c'era un processo di responsabilità anche tua da ciò che poteva derivare. Parliamoci chiaro, certo, parliamo di droga, ma questo, professore Luigi Pagan, potremmo farlo valere anche per quelli che producono armi,
2: per tutto, giusto? Vale per tutto.
0: Cioè, certo, anche certo, chi produce certo armi sa che poi certo a un certo livello quelle armi dovranno essere scaricate su qualcuno. Però vi voglio fare un'altra domanda e poi andiamo a chiudere. Che senso ha mettere oggi i metal detector all'ingresso delle scuole, se poi al suo interno non vi è un presidio fisso di psicologi e all'uscita della scuola libri da cui attingere. Questa frase l'ha detta Elly Schlein, la responsabile dell'opposizione in Parlamento. L'ho trovata una provocazione estremamente interessante, perché ci induce a dover riflettere su quello che è il ruolo di chi realizza progetti e di chi si occupa pedagogicamente della crescita dei ragazzi. Ma questo stesso principio vale anche per il carcere. Luigi Pagano.
3: Ah sì, certamente. L'aspetto repressivo che vince rispetto a tutte le altre componenti. Allora si spiegano le parole del sottosegretario, si spiegano del perché dopo i decreti sulla sicurezza le carceri aumentano il numero di persone detenute che poi non riescono più a uscire perché continuano a delinquere con la recidiva. Trattare la scuola come un istituto penitenziario, dovremmo vedere anche i carabinieri, cioè voglio dire, certe decisioni mi sembrano un po' strampalate. Cioè, creiamo un luogo che sia esente dai coltelli, poi dopo puoi fare quello che vuoi in strada, tanto succede. Ecco il discorso, veramente non voglio riprendere le parole di Angeli riguardo il, ma riguarda tutta la società, che manca veramente un progetto. Come si legano questi decreti leggi, queste decisioni con l'idea generale di una società che deve avere anche dei valori da poter esplicitare, che non sia soltanto di quella non portiamo il coltello in giro così non ammazziamo, basta poi un pugno dato male per ammazzare, come si è visto ieri. Manca veramente un progetto educativo in generale, amplificato e portato anche a livello.
0: Chiudo la trasmissione con quest'ultima domanda, vi chiedo una risposta rapida. E quindi è arrivato secondo voi il momento di mettere in contatto, di avvicinare scuole e carcere, come per esempio fa il gruppo della trasgressione, cioè di portare il carcere nelle scuole affinché si crei la giusta osmosi tra gli studenti e i detenuti? I primi imparano cos'è la riabilitazione, i secondi imparano il valore dello scambio. Tra l'altro, prima della trasmissione mi diceva Pino Cantatore che vedrà prossimamente degli studenti dell'università che incontreranno i detenuti della sua azienda, che oggi lavorano per la sua azienda. Questo processo sì, di osmosi è già in essere.
3: Io sintetizzo, sì, abbiamo aperto il carcere alla società e contiamo ancora di più che la società entri. Purtroppo anche in questo caso abbiamo delle opposizioni a livello dipartimentale che ha posto tutta una serie di vincoli impedendo al mondo esterno di entrare in carcere, che è quello che fa la differenza ed è quello che veramente può pensare poi di riportare al reinserimento sociale.
0: Ecco, quando si parla di vincoli dipartimentali si parla di politica, Pagano, giusto?
3: Ahimè, si parla di politica, sì. È stata una politica proprio inversamente proporzionale a quelli che erano i valori della Costituzione, non le norme, proprio i valori della Costituzione.
0: Ecco, diciamo, mettiamolo nell'etere questa condizione. Un giudizio anche da parte di Pino, poi chiudiamo col prof.
2: Guarda, un esempio ce l'abbiamo oggi davanti agli occhi, l'Olanda. L'Olanda sta chiudendo le carceri. E non mi si dica che in Olanda non c'è la criminalità che c'è in Italia, perché ci sono bande criminali in Olanda che sono peggio di quelle che ci sono in Italia, non tanto perché mafiose, ma in quanto per crudeltà, no? E quindi, cioè, l'aspetto non c'è da mettere in confronto, però sta chiudendo, le spese e i costi che hanno quelle istituzioni come le carceri le stanno spendendo in progetti sociali per prevenire il momento in cui uno va in carcere.
1: Tradizionalmente il carcere cerca di dividere due realtà che non esistono l'una separata dall'altra, cioè diciamo così i buoni dai cattivi, chi sbaglia da chi non sbaglia. L'essere umano non è questo. La cultura invece cerca di far dialogare gli opposti. Attraverso la comunicazione tra gli opposti cresce la scienza, cresce l'arte, cresce la collettività e l'umanità.
0: Che bel concetto, la comunicazione tra gli opposti. Abbiamo finito, vi ricordo www.giornaleradio.fm, dove poter seguire ancora e sentire tutti i contenuti di questa trasmissione. Torneremo in onda anche domani sera alle 20 e di nuovo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo anche www.vocidalponte.it e www.trasgressione.net, sono i due siti dove potete trovare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Grazie a tutti per averci ascoltati. Mi raccomando, dico alla politica, fate qualcosa di civile. Arrivederci.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La nuova settimana si apre con graduale cambio dello scenario meteorologico al nord. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord-ovest. Splenderà il sole incontrastato altrove, salvo velature al centro. Nel pomeriggio, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Buon altrove, massimo in graduale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi molto spesso rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco in Sicilia degli alleati e dei documenti top secret che provano i patti tra alleati e mafia. È l'11 giugno 1943. Gli inglesi occupano Pantelleria. È il primo lembo d'Italia a cadere. Il 10 luglio 1943, alle 2:45 della notte, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Aschi. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton. E l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. 39 giorni dopo, il 17 agosto 1943, il generale Patton entra a Messina, l'ultima città siciliana conquistata.
4: Control of Africa, the Allies look north to Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Gli alleati decidono di lanciare l'assalto nel corno meridionale della Sicilia, lungo i 169 chilometri di litorale tra Licata, vicino a Gela, ad ovest, fino a Cassibile, pochi chilometri a sud di Siracusa, ad est. In tutto dispongono di 180.000 uomini da impegnare solo il primo giorno. Tra loro ci sono anche alcune migliaia di paracadutisti che devono occupare ponti e altri luoghi strategici nell'entroterra. I tedeschi e gli italiani, quasi tutti male armati e demoralizzati, dispongono invece di circa 250.000 soldati sparsi su tutta l'isola di Sicilia. Le condizioni delle strade sono pessime. Il punto scelto per lo sbarco non può essere difeso da poche migliaia di soldati.
5: Covering fire. Get to the bottom of the hill. Move, move, move. That's right. Go down.

Gli alleati mettono in campo mezzi e rifornimenti di gran lunga superiore a quelle del nemico. I paracadutisti sono i primi impegnati in azione. 2.000 inglesi e altrettanti americani si lanciano in piena notte nell'entroterra siciliano. Il loro compito è conquistare ponti strategici, disturbare tedeschi e italiani confondendoli e attaccando le loro retrovie. Il primo lancio, quello degli americani, non va bene e quello degli inglesi è ancora peggiore. Il vento fortissimo spaggia i paracadutisti americani lungo un'ampia zona tra Gela e Siracusa. Quasi tutti mancano le zone di atterraggio e arrivano troppo lontano dagli obiettivi per aiutare le truppe prossime allo sbarco in Sicilia.

Altri aerei fino a poca distanza dal bersaglio, poi vengono sganciati, planano silenziosamente fino alle zone di atterraggio. È un ottimo sistema per attaccare di sorpresa obiettivi sensibili, come ad esempio i ponti. Non c'è rischio di avvertire il nemico con il rombo delle eliche e i soldati non restano indifesi per minuti interi a penzolare in aria attaccati ai paracaduti. Ha un aliante e anche un metodo di trasporto particolarmente pericoloso. Una volta sganciato può soltanto planare fino al suo obiettivo, senza poter tornare indietro oppure cambiare rotta. Inoltre prendere terra non è facile, l'atterraggio non è altro che uno schianto controllato, quello che un aereo normale chiamerebbe atterraggio di emergenza. E quello in Sicilia è uno dei più tragici lanci di alianti della storia. A causa del forte vento, soltanto 12 su 147 riescono ad atterrare sull'obiettivo. Altri 69, sganciati troppo presto dai rimorchi, si schiantano in mare facendo affogare più di 250 soldati. Il resto atterra in un raggio di 40 km dall'obiettivo, Ponte Grande, sul fiume Anape, sulla strada per Siracusa. Soltanto pochi paracadutisti raggiungono il ponte. All'una di notte sorprendono la guarnigione italiana. Alle 10 di mattina i paracadutisti attendono i primi rinforzi provenienti dalle spiagge che dovrebbero arrivare a dargli il cambio. Ma ancora alle 11 non si vede nessuno. Dopo un'altra mezz'ora al posto dei fanti inglesi arrivano invece gli italiani. Mentre i paracadutisti inglesi e americani lottano contro le raffiche di vento o si tengono stretti alle cinture di sicurezza dei loro alianti in fase di atterraggio, a poche miglia dalla costa una grande armata si prepara allo sbarco. 2.509 navi, 180.000 soldati soltanto nella prima giornata. A mezzanotte i primi militari alleati scendono dalle grandi navi da trasporto nei piccoli mezzi da sbarco. Per molti soldati è l'esperienza più spaventosa della giornata. Scendere lungo una rete di corda stesa lungo la fiancata alta a diversi metri di una nave fino al piccolo, piccolissimo mezzo da sbarco sballottato dal mare mosso.

A est degli inglesi, i canadesi non incontrano grandi difficoltà nello sbarco. Le divisioni italiane a guardia dell'entroterra non oppongono una grande resistenza. Alcuni italiani raggiungono le linee alleate per arrendersi festosamente, tra virgolette, cantando canzoni e riempiendo l'area di risate, ma i paracadutisti inglesi si trovano in seria difficoltà. Il forte vento e l'inesperienza degli equipaggi sparge le divisioni inglesi e canadesi nei punti sbagliati. I comandanti si trovano di fronte i battaglioni alla guida di altri. L'artiglieria prende terra lontano dalle munizioni e dal carburante giunge ai settori ancora senza veicoli.

A ovest e nel settore americano le cose vanno diversamente. Nemmeno un paracadutista raggiunge Gela, nessun obiettivo strategico conquistato. Inoltre, la guarnigione italiana è rinforzata da alcuni soldati tedeschi e già in allerta. I primi soldati

Tanti sbarcano comunque a terra alle 2.45, nel buio assoluto dopo la distruzione dei riflettori italiani. Senza grandi difficoltà gli americani conquistano subito Gela, ma non riescono a spingersi fuori dalla città. Sulle colline resistono un gran numero di soldati italiani che non si vogliono arrendere. Gli americani non avanzano e per gran parte della giornata devono difendersi dai continui attacchi delle truppe italiane e tedesche. In una delle poche azioni aggressive delle truppe italiane in Sicilia, il colonnello Dante Ugo Leonardi cattura decine di prigionieri americani. Gli italiani attaccano dalle 7 di mattina fino al primo pomeriggio, ma alla fine vengono respinti. Il loro equipaggiamento è scadente. Gli italiani attaccano con 40 carri armati Fiat 3000 costruiti 20 anni prima. Inoltre le navi da guerra alleate si trovano vicino alla costa e con i loro enormi cannoni bloccano ogni avanzata. Nel pomeriggio ci provano i tedeschi, ma anche loro vengono fermati dagli alleati. Quando giunge sera, fascisti e nazisti hanno la conferma che non è più possibile respingere in mare gli americani. Anche a est la battaglia ormai è finita, con una vittoria altrettanto difficile per gli alleati. I paracadutisti inglesi difendono Ponte Grande per tutta la mattina del 10 luglio del 43, ma i rinforzi non arrivano. Nel primo pomeriggio agli attacchi delle truppe costiere italiane, formate in gran parte da soldati di mezza età, vengono affiancati anche quelli di un battaglione della divisione Napoli, meglio armato e più agguerrito. Alle 14.45 sono rimasti soltanto 15 paracadutisti inglesi in grado di combattere. Il distaccamento si arrende soltanto un'ora prima dell'arrivo dei rinforzi alleati. Gli italiani si ritirano, gli inglesi occupano Siracusa. Ma c'è una storia nella storia che per anni è rimasta dimenticata. Quella della divisione motorizzata a Livorno, che travolge in un primo momento la prima divisione di fanteria americana Grande 1 Rosso fino all'abitato di Gela. Poi la spinta offensiva si arresta per la mancanza di rinforzi. La risposta dei Ranger americani non tarda ad arrivare. Sarà una carneficina per i giovani della Livorno. Resisteranno ad oltranza per 24 ore tra i ruderi di Castelluccio di Gela.

0: La sera del 10 luglio del 43, praticamente tutti gli obiettivi fissati dai generali alleati sono raggiunti. Conquistata Siracusa e il suo porto, 180.000 uomini e oltre 15.000 tra carri armati e altri veicoli sbarcati. Ma il prezzo è alto. Come hanno sottolineato in molti anni molti storici, gli obiettivi erano stati raggiunti ad un prezzo molto superiore a quello previsto. In Sicilia gli alleati combattono per altre 5 settimane e tra morti, feriti, prigionieri perdono 25.000 uomini. In quelle ore, dopo lo sbarco in Sicilia del 43, si afferma il ruolo della radio, anche come mezzo di informazione di massa. E proprio in Sicilia si sperimenta con Radio Palermo, il primo modello radiofonico nell'Italia liberata. Le trasmissioni iniziano infatti il 5 agosto del 43, pochi giorni dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Il suo bacino d'utenza supera i confini della Sicilia e anzi le sue trasmissioni sono rivolte prima di tutto al pubblico continentale, dato che da Palermo la radio è in grado di coprire una vasta area del sud. La sede di Radio Palermo in Piazza Bellini è la stessa dell'EIR dove i soldati della Settima Armata Americana ricostruiscono gli impianti di trasmissione smantellati dai tedeschi prima della loro fuga. Ci sono notiziari, ma anche intrattenimento e tantissima buona musica, quella dei cosiddetti dischi della vittoria.
1: This is Captain Glenn Miller speaking for the Army Air Forces Training Command Orchestra. We hope that you soldiers of the Allied Forces enjoy these V-discs that we're making just for you.

0: I tedeschi e le truppe dell'asse utilizzano i giorni dello sbarco degli alleati e la liberazione della Sicilia per preparare la difesa dell'intera penisola e lo fanno con una rapidità impressionante. Non appena comprendono che per loro in Sicilia la guerra è finita e terminata, spostano in poche ore 102.000 uomini, mezze tonnellate di ogni tipo di materiale bellico verso il nord. Un capitano del genio navale riprende la ritirata dei tedeschi e degli italiani dalla Sicilia tra Messina e le coste della Calabria.
1: Questa impressionante visione dei duri giorni vissuti fra Messina e la costa calabra durante lo sgombero della Sicilia è stata integralmente ripresa dal capitano del genio navale Attilio Giuliani dal bordo di una nostra unità. Le operazioni di carico del materiale affluito nel lembo nord-orientale della Sicilia e quelle di scarico lungo i diversi punti della costa calabra si sono svolte di giorno e di notte sempre sotto l'incessante bombardamento e mitragliamento di velivoli nemici anche a bassa quota.

0: La futura liberazione di Roma dal giugno del 44 costa agli alleati quasi un altro anno di combattimenti e altre decine di migliaia di morti. Lo sbarco in Sicilia non accelera però la fine della guerra, ma raggiunge un altro importante obiettivo, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, sempre con l'ausilio della regia di Peter Bescapè, continuiamo a raccontare lo sbarco in Sicilia degli alleati.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 12 e 19 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate e schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast, autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: Dietro lo sbarco degli alleati in Sicilia c'è una storia nascosta, occultata per anni, ma ora certificata da documenti ufficiali da tempo desecretati. Siamo nel novembre del 44, un anno e quattro mesi dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia. Documenti classificati top secret, inviati al segretario di Stato italiano dal console generale degli Stati Uniti a Palermo, Alfred Nestor. Primo rapporto.

0: Signore, ho l'onore di informarla che il 18 novembre 1944 il generale Castellano, insieme ai capi della mafia, presente Calogero Vizzini, si è incontrato con Virgilio Nasi, capo della ben nota famiglia Nasi di Trapani, e gli ha offerto di assumere la direzione del movimento per l'autonomia siciliana appoggiato dalla mafia. Il generale Castellano ha stretto contatti con i capi della mafia e li ha incontrati in più occasioni. Secondo rapporto. Dopo 3 giorni di incontri segreti con esponenti della mafia a Palermo, il generale Castellano, comandante della divisione Aosta a distanza in Sicilia, ha steso una bozza di accordo sulla scelta e l'appoggio di un candidato come alto commissario per sostituire il favorito Salvatore Aldisio. Il candidato è un cavallo oscuro, un famoso siciliano, Virgilio Nasi, boss della provincia di Trapani, che è stato avvicinato dal generale Castellano dopo aver esposto il suo piano ai capi della cupola mafiosa. Dunque, i rapporti tra Stato e mafia. Si viene a scoprire il ruolo di supporto logistico dei boss Lucky Luciano, Vito Genovese, Calogero Calò Vizzini e Giuseppe Genco Russo, risultati determinanti per lo sbarco degli alleati in Sicilia. Così l'amico e collega e purtroppo scomparso Andrea Purgatori dedica un giorno uno speciale di Atlantide sulla 7 ai rapporti tra anglo-americani e mafia riguardanti lo sbarco alleato in Sicilia, l'inizio della liberazione del nostro paese dai nazifascisti.
1: Buonasera, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943, 160.000 soldati alleati sbarcano sulle coste meridionali della Sicilia. È l'inizio dell'operazione Husky, la più importante offensiva dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale, e dal punto di vista degli sbarchi è il secondo più gigantesco organizzato dagli alleati dopo quello che verrà fatto in Normandia. Secondo i piani alleati e dei comandanti che sono sul campo, gli storici, famosi, mitici generali Patton e Montgomery, lo scopo è la conquista dell'Italia, infatti poi le truppe risaliranno, la caduta di Mussolini e quindi l'uscita dal conflitto dell'alleato più importante della Germania nazista. Solo alcune divisioni italiane danno del filo da torcere alle truppe britanniche che risalgono la costa verso Catania, mentre gli americani che vanno verso nord passando dall'interno e puntano su Palermo non trovano praticamente alcuna resistenza, e quando arrivano nella città di Palermo le difese sono crollate e la popolazione li accoglie come dei liberatori. La conquista dell'isola si conclude circa un mese e intanto il regime fascista si sfalda e l'Italia capitola. Il 3 settembre del 43 a Cassibile, vicino Siracusa, viene firmato l'armistizio. Secondo molti, ad aprire la strada agli alleati è stata la mafia, contattata da una serie di agenti sotto copertura, agenti americani che sono sbarcati in Sicilia in segreto alcune settimane prima dell'inizio dell'operazione Husky, e avevano in tasca una lista di nomi che gli era stata consegnata, nomi di mafiosi, consegnata dal boss italo-americano Lucky Luciano, che in quel momento si trova in carcere a New York. È vero o falso? È stata davvero questa la prima trattativa tra la mafia e uno Stato, nel caso specifico gli Stati Uniti d'America? Per rispondere a queste domande siamo andati a Palermo e il racconto che vi faremo partirà da una sontuosa camera dello storico albergo dell'Hotel delle Palme di Palermo, dove Lucky Luciano, una volta scarcerato, nonostante una condanna a 30 anni di prigione, si stabilirà per alcune settimane. Beh, insomma, è una storia davvero da seguire, perché incredibilmente sembra un film. Guardate.

0: La storia raccontata da Andrea Purgatori con l'ausilio del giornalista e scrittore Saverio Ludato si concentra soprattutto sulla figura di Lucky Luciano.
1: Questo è il bar dell'Hotel delle Palme, storico albergo di Palermo in via Roma, che è stato testimone di decenni di storia della città, della Belle Époque palermitana, frequentato da nobili, da personaggi che hanno, diciamo, segnato alcuni passaggi importanti del Novecento e anche prima, da Richard Wagner, che qui avrebbe composto il terzo atto del Parsifal, a Lucky Luciano, che invece è indicato e conosciuto come l'uomo che agevolò lo sbarco degli alleati in Sicilia.

In queste sale i nobili si sono sfidati a duello e in queste sale i mafiosi si sono riuniti per decidere il destino di Cosa Nostra.

0: Lucky Luciano è il personaggio chiave dello sbarco degli americani in Sicilia, anche se molti dicono che in realtà la mafia non abbia fatto più di tanto per aiutare le forze che erano impegnate in questa operazione che dopo lo sbarco in Normandia è considerata la più grande, la più importante, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma è così? La mafia c'entra oppure no?
1: Lucky Luciano nasce gangster e muore mafioso. Nasce nemico degli Stati Uniti e muore amico degli Stati Uniti. Muore in Italia e seppellito in America. In questi tre paradossi sta l'esistenza di Lucky Luciano e con ogni probabilità il ruolo che giocò nello sbarco degli alleati nel 1943. Ci avventuriamo in un campo in cui gli stessi storici hanno forti perplessità, forti interrogativi, perché come è noto la mafia non ha mai lasciato tracce scritte delle sue malefatte.
0: Però una parte delle tracce negli archivi americani
1: negli archivi c'è. Americani c'è ed è stata trovata. Allora noi dobbiamo chiederci come mai Lucky Luciano, che nel 1936 viene finalmente condannato a una pena detentiva che oscillava fra i 30 e i 50 anni a discrezione dei giudici che se ne sarebbero occupati, dopo appena 10 anni di detenzione viene liberato, esattamente nel 1946. Badate bene, siamo a 3 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia. E allora bisogna fare diversi passi indietro. Uno di questi passi indietro sta nel fatto che Lucky Luciano era giunto in America, a New York, con la famiglia, provenendo dal comune di Lercara Friddi, dove era nato, insieme al padre, alla madre e ad altri 6 fratelli. Di Lucky Luciano rimangono delle fotografie. In quelle fotografie noi vediamo il volto di un uomo che è segnato quasi da arabeschi. Sono le cicatrici del vaiolo che lui aveva contratto sin da piccolo, ma sono soprattutto i segni di un'aggressione che gli sarà fatta all'età di 30 anni, nel 1929, quando lo massacreranno di botte e gli taglieranno la gola da parte a parte, da un orecchio all'altro.
0: Convinti di averlo ammazzato.
1: Convinti di averlo ucciso.
0: È lì che nasce il lag.
1: Nasce la leggenda nel mondo della malavita americana, perché viene salvato casualmente da un poliziotto che si trova a passare su questa spiaggia dove lui è stato abbandonato dagli esecutori del pestaggio con un punteruolo per spaccare il ghiaccio. Lui sopravvive, il suo nome diventa Lucky, Charles si perde per strada, rimane Lucky Luciano. Lucky perché fortunato.

0: Lucky inizia la sua attività di gangster senza avere la paratia mentale che nell'organizzazione criminale dovessero entrare solo i siciliani. Il suo primo compagno di scuola è tale Laschi, ebreo, proveniente dalla Bielorussia, che costituirà con Lucky Luciano le prime bande quando loro avevano 12 anni. A scuola imponevano il pagamento di un penny.
1: Sembra un po' C'era una volta in America di Sergio Leone, eh? È quella la storia.
0: Molti registi americani si sono ispirati, Scorsese e altri. Lui impone il pagamento di un penny in classe per garantire ai bambini della sua età di 8, 10 anni, 12, di arrivare a fine giornata senza avere problemi. Quindi nasce già con una forte deviazione criminale. Andando avanti, a 18 anni, lui finisce in riformatorio per traffico di morfina, della quale lui già faceva uso. Quindi lui è un gangster sui generis che niente aveva a che vedere con la tradizione già radicata degli uomini d'onore siciliani e residenti in Sicilia. Lui è nato all'Ercarafriddi, ma è naturalizzato americano.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che da 8 anni in poi lui vive e respira il clima americano.
2: Lucky Luciano, da gangster potente, diventa dunque il punto di riferimento di Cosa Nostra Americana, il racconto di Saverio Lodato e Andrea Purgatori.
0: Lucky Luciano scala i vertici della mafia siciliana americana. Interviene pesantemente nella guerra dei Castellammaresi, da Castellammare del Golfo, comune in provincia di Trapani, fra il 30 e il 31, che vede contrapposte due cosche rivali, i Masseria e i Marranzano. Lui prima fa uccidere Masseria, si allea con Marranzano, successivamente fa uccidere Marranzano e si allea con Lucchese, poi decidono insieme di uccidere Anastasia, che era il capo della anonima Albert Anastasia, che sarà ucciso poi negli anni 50 in una barberia a New York, anche questo oggetto di film. E Anastasia proveniva dalla mano nera e quindi ritorneremmo a Petrosino. Quindi quando lui ha fatto piazza pulita di tutti, inventa la prima commissione delle cinque famiglie americane.

0: questa cosa è importante, nel senso che lui poi importa questa struttura a Palermo.
1: E stabilisce una regola che i siciliani non avevano mai accettato, che napoletani e calabresi potessero fare parte dell'organizzazione criminale. Diciamo che era molto tollerante Lachiluciano dal punto di vista razziale.
0: Lui ha amicizie non soltanto criminali, per esempio Frank Sinatra viveva al Waldorf Astoria, Lachiluciano, cioè faceva sempre una vita, possiamo dire, in qualche modo eccentrica rispetto ai mafiosi che conosciamo e vicina magari a quella di Matteo Messina Denaro.
1: Come ci possono essere
0: senz'altro, le donne, il lusso, i nightclub.
1: A questo proposito, per esempio, Giovanni Brusca, che a un certo punto andò in America su ordine di Riina, poi partecipò a un pranzo d'onore perché lui era il figlio del vecchio Brusca, lui tornò scandalizzato
0: perché aveva visto quelle donne,
1: aveva visto la presenza di amanti mentre tutti i capi mafia erano regolarmente sposati ma non portavano le mogli ai banchetti.
0: In realtà, scusami se ricordo bene, lui arrivò a questo pranzo e vide tutte queste donne truccate con le pellicce e chiese, ma sono le vostre mogli?
1: E i mafiosi americani disse, queste sono tutte buttane, non l'hai capito, Giovannino. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando tu. Nel 1936, finalmente un procuratore americano, tale Dewey, si incaponisce e vuole arrestare Lachiluciano, della serie che anche in America, prima di arrestare il latitante, bisogna trovare qualcuno che lo voglia arrestare, perché se no non si spiega la lunghezza delle latitanze.
0: Questo Dewey sarà poi quello che lo libererà, incredibilmente. Allora,
1: perché cosa succede nel 1942? Che l'America è già entrata in guerra, nella seconda guerra mondiale, dopo l'attacco giapponese di
0: Pearl Harbor.
1: Avvengono attentati nel porto di New York per colare a picco imbarcazioni americane e gli americani perdono qualcosa come 100 grandi imbarcazioni, costa occidentale ma anche costa orientale.
0: E sono convinti che ci sia un'operazione segreta dei portuali per rifornire i sommergibili tedeschi.
1: Sì, perché gli U-boot tedeschi non avevano un'autonomia di
0: navigazione per poter
1: partire da Hamburgo, arrivare sulla costa di New York o anche dall'altra parte e poi ritornare indietro, quindi dovevano essere riforniti lì. Quello era il fronte del porto.
0: Sì.
1: Qua c'è un meraviglioso film di Kazan con Marlon Brando che spiega cos'è il fronte del porto negli anni 40 a New York. Il fronte del porto è in mano alla malavita organizzata. Gli americani si pongono il problema di scoprire chi rifornisce davvero questi
0: sommergibili tedeschi.
1: E tutti quelli che vengono consultati unanimemente dicono, guardate,
0: bisogna rivolgersi a Lachi
1: perché Lachi, se vuole, può farvi il favore. Gli incontri avvengono con le autorità della Marina Militare,
0: dei servizi segreti della US Navy. Sì.
1: Fatto sta che questi attentati cessano improvvisamente, vengono trovati tutti i responsabili, che sono appunto dei portuali, dei pescatori che lavorano nel porto, che saranno condannati poi in America a pene pesantissime, alcuni di quei perché erano prigionieri di guerra, colludevano col nemico nazista.
0: Dopo questa prova che lui dà di potere sul porto per fermare il rifornimento degli U-boot,
1: chiedergli,
0: dicono, beh signori,
1: allora,
0: questo qui forse ci
1: può servire.
0: Dobbiamo
1: partire dal fatto che gli Stati Uniti d'America, che venivano a sbarcare insieme agli inglesi in Sicilia nel 43, per loro non c'era una grande differenza tra lo sbarcare in Sicilia o nell'Africa nera, nel senso che la Sicilia era un terreno assolutamente
0: di mafia
1: ne capivano granché. Quindi il contributo di Lachiluciano è fondamentale e nel 43 le truppe che sbarcano nella costa sudorientale tra Gela e Licata vengono favorite dal passaparola dei capi mafia dell'epoca, tra cui il personaggio anche qui più leggendario era Don Calò Vizzini di Villalba, capo mafia indiscusso in quel momento della Sicilia, e si narra di un aereo che poco prima dello sbarco degli alleati fece cadere sulla masseria di Don Calò Vizzini un foulard di seta con stampigliata la lettera L
0: di Lucky.
1: Verità, leggenda, questo non lo sapremo mai, ma Don Calò Vizzini si schiera apertamente a favore degli alleati, dello sbarco degli alleati, e in Sicilia il passaparola diventa: questi sono amici degli amici.
2: Ma intorno allo sbarco degli alleati in Sicilia c'è anche la storia delle tante, troppe stragi dimenticate e rimaste impunite compiute dai militari americani su civili e prigionieri italiani. Come la strage di Biscari, 76 prigionieri italiani e 12 civili cadono sotto le mitragliate del capitano John Compton e del sergente Horace West, e ancora gli eccidi di Piano Stella, di Comiso, di Castiglione, di Vittoria, di Canicattì, Paceco, Butera, Santo Stefano di Camasta, tutti effettuati dagli anglo-americani ai danni di civili inermi, ma questa è un'altra storia.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi con la regia di Peter Bescapè, che indaga sulla storia contemporanea italiana, sui fatti della storia, sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dei mesi cruciali che vanno dalla caduta del fascismo nel luglio 1943 all'arresto di Benito Mussolini, la sua liberazione, fino all'armistizio dell'8 settembre 1943 e la relativa occupazione dell'Italia dei nazifascisti. 10 luglio 1943, ore 2:45. Come abbiamo già raccontato in una puntata del lato oscuro della verità, inizia la campagna d'Italia delle forze alleate. Si chiama Operazione Husky. 180.000 soldati anglo-americani sbarcano nelle spiagge della Sicilia. Sono inquadrati nella settima armata del generale americano George Smith Patton e l'ottava armata britannica del generale Bernard Law Montgomery. Le truppe naziste vengono spazzate via in soli 38 giorni.
4: Control of Africa, the Allies look north to Sicily, target for invasion. Sicily in enemy hands meant domination of the Mediterranean shipping lane. Sicily ours, the Italian mainland was within easy reach. General Eisenhower was designated supreme commander. General Alexander, deputy commander. Admiral Cunningham, naval commander. Air Marshal Tedder, air commander. General Patton, American ground forces. And General Montgomery, British ground forces.
3: Dalla Sicilia e dallo sbarco degli alleati, la scena si sposta a Roma. Siamo il 24 luglio del 1943, ore 17. Inizia la riunione del Gran Consiglio del Fascismo, organismo costituzionale e direttorio politico del Partito Nazionale Fascista. Il 25 luglio 1943 alle ore 3 viene approvato l'ordine del giorno dei gerarchi Giuseppe Bottai, Dino Grandi e Galeazzo Ciano, che prevede la restituzione dell'alto comando a re. Benito Mussolini viene destituito e subito arrestato. Siamo il 25 luglio del 1943, sono le 22:45. Il popolo italiano apprende dalla radio che il re ha assunto il comando supremo delle forze armate e Pietro Badoglio è a capo del governo militare del paese, con pieni poteri.
5: Attenzione! Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato capo del governo, primo ministro e segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
3: Benito Mussolini viene condotto per 3 giorni alla caserma della Legione Allievi Carabinieri nel quartiere Prati di Roma. Poi viene trasferito via mare nelle isole di Ventotene, Ponza, Maddalena, infine rinchiuso in una cella a Campo Imperatore in Abruzzo, sorvegliato da 250 uomini tra carabinieri e guardia di finanza.

Come avete ascoltato, questo audio tratto dai cinegiornali dell'Istituto Luce poco dopo il 25 luglio del 43, qui è relativo a Piazza Venezia a Roma. Ovunque le manifestazioni di piazza salutano la caduta del regime fascista. Anche a Ventotene, confinati e radunati in Piazza Castello, applaudono la caduta del fascismo. Si alzano canti da stadio, qualcuno sventola la bandiera rossa e il tricolore, e molti gridano «Viva l'Italia libera!». I simboli del regime fascista e la rete di controllo si dissolvono in pochi giorni. Viene tolto il filo spinato e i confinati possono finalmente

0: Metà della Sicilia è stata occupata dagli anglo-americani. Ogni giorno centinaia di soldati italiani cadono in combattimento e tanti civili muoiono sotto i bombardamenti. Molte città sono colme di macerie, dove non si muore per armi, si rischia di morire di fame. Manca il pane, manca l'indispensabile per vivere. Siamo arrivati a questo punto per una guerra assurda imposta al paese da una dittatura che ha distrutto non solo la vita pubblica della nostra patria, ma anche la sua dignità e il suo onore. L'iniziativa del re è stata accolta con tripudio dal popolo italiano. Ovunque la folla festante invade le piazze, abbatte i simboli del regime, riscopre la gioia del parlare di politica, di lanciare slogan senza il terrore della denuncia o dell'arresto. Tutti noi partecipiamo a questo sentimento. Tutti noi viviamo il senso di liberazione che la caduta della dittatura suscita.
1: A Milano, intanto, il comitato delle opposizioni interpartitiche richiede la liquidazione totale del fascismo, la conclusione dell'armistizio con gli anglo-americani, il ripristino delle libertà civili e politiche, la liberazione dei detenuti, la costituzione di un governo composto da tutti i partiti antifascisti. A Ventotene inizia il meticoloso piano di evacuazione, ma il traghetto postale Santa Lucia è stato affondato il 24 luglio del 43 da un cacciabombardiere inglese. E allora si provvede subito ad una soluzione alternativa. I primi a partire sono Sandro Pertini, Pietro Secchia, Mauro Scoccimaro, Camilla Ravera, Luigi Longo, Umberto Terracini. Il 18 agosto se ne va il padre dell'Europa, Altiero Spinelli. Il 21 agosto Eugenio Curiel. Giovanni Pesce, giovane comunista, si imbarca il 23 agosto del 43 e torna in treno nella sua Visone d'Acqui, in via Gaeta, Torino, con i pochi soldi, 50 lire, messe a disposizione dal Partito Comunista. Lasciano tutti i ventotene per organizzare la resistenza armata contro il fascismo. È il 3 settembre del 43, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano, per conto del maresciallo Pietro Badoglio, e il generale Walter Bader Smith, su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. E l'8 settembre del 1943, alle 19.45, dopo 5 giorni di trattative, Pietro Badoglio annuncia l'armistizio dai microfoni dell'EIA.
2: Sente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
3: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
1: Invece la reazione è modesta e l'intero quartier generale dell'esercito italiano viene spazzato via in pochi minuti, perché lasciato solo a combattere contro una forza ben più grande e attrezzata, quella tedesca. Il 9 settembre del 1943, alle 5.10, il re, la famiglia reale e Pietro Badoglio, seguiti da un corteo composto da generali, funzionari, abbandonano Roma, diretti a Pescara, dove gli attende una corvetta che li trasporterà in Puglia. Intanto l'Italia è ormai occupata da ore dai nazisti a

0: attraverso l'operazione Axe. L'esercito regolare muore schiacciato da una guerra più grande delle sue possibilità militari. Lasciato a se stesso nelle ore dell'agonia dal re e dal comando supremo militare. Gli ufficiali di professione attendono ordini che non arriveranno mai. I soldati sfondano le porte, escono dalle camerate, abbandonano le caserme, le armi pesanti e leggeri, tutti i loro mezzi. Barattano per pochi soldi ogni abito borghese, ogni via di scampo, ogni ritorno a casa. L'Italia, dunque, si trasforma in un'immensa retrovia dove i soldati fuggono e si nascondono nelle case di famiglia, nei boschi, nelle valli, tra sentieri impervi, piccoli borghi, rifugi di montagna. Intanto il governo Regio Fuggiasco a Brindisi crede di poter tornare entro pochi giorni a Roma alla guida del paese, ma le 14 divisioni della seconda e ottava armata italiana si sciolgono al confine orientale. Il corpo motorizzato schierato a difesa della capitale si arrende. Della settima armata si salvano solo le divisioni raggiunte dalle truppe inglesi. Intanto il feldmaresciallo Erwin Rommel liquida le nostre armate al nord. Il feldmaresciallo Albert Kessel in quelle del sud, mentre si oppone alle forze anglo-americane sbarcate a Salerno e Taranto. 815.000 soldati italiani vengono alla fine catturati dai tedeschi nelle settimane successive all'armistizio e trasferiti nei lager nazisti con la qualifica di IMI, internati militari italiani. Viene affondata la corazzata Roma, annientata l'intera divisione Acquia Cefalonia, annientato il 10° reggimento di fanteria della 50° divisione Regina a Coo nel Mar Egeo, massacrati gli eroici resistenti dell'esercito appoggiati dai civili nella indiavolata battaglia di Porta San Paolo per la difesa di Roma. Allora inizia la resistenza. La guerra dell'Italia partigiana incomincia proprio quando termina la guerra del regime. L'armata ribelle si forma dopo la disfatta di quella regia e fascista. Certo, all'inizio sono poche migliaia di persone. Di notte qualcuno a Cuneo nota ombre che scivolano lungo i muri delle caserme fino alle finestre delle armerie. Sono Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco, Benedetto Dalmastro che si prendono le armi. Saranno l'avanguardia del movimento di giustizia e libertà in provincia di Cuneo. La minoranza del settembre del 43 è l'avanguardia di una resistenza che ha radici lontane. Nelle fabbriche, nei campi, nelle scuole, nelle prigioni, durante la guerra civile in Spagna, tra i fuoriusciti in Francia e i confinati a Ventotene, fin dentro l'esercito fascista. È il 13 settembre 1943. La radio tedesca annuncia la liberazione di Benito Mussolini dalla sua prigione di Campo Imperatore in Abruzzo. Il giorno dopo il duce viene trasferito a Restenburg, in Germania, in aereo. 18 settembre del 43, da Radio Monaco, Benito Mussolini riprende le redini del nuovo fascismo nato sotto l'ombrello nazista.
1: Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa nella storia della patria. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea non misura l'entità del sacrificio. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che fino alle ore 21:30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Quarto, annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia è la base infrangibile dello Stato.
0: I comitati di opposizione interpartitici diventano Comitati di Liberazione Nazionale, CLN. A Roma vi partecipano praticamente tutti: il demolaburista Ivanhoe Bonomi, i comunisti Mauro Scocimario e Giorgio Amendola, il democristiano Alcide De Gasperi, gli azionisti Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea, i socialisti Pietro Nenni, Giuseppe Romita, l'esponente democristiano Meuccio Ruini, liberale Alessandro Casati. Persone con idee diverse, spesso contrapposte, ma unite da un'idea comune: organizzare la lotta armata contro gli occupanti tedeschi. E nell'Italia occupata dai nazisti nasce invece lo Stato fascista repubblicano, poi denominato Stato Nazionale Repubblicano d'Italia, infine Repubblica Sociale Italiana. Si forma dunque la Repubblica di Salò. Rodolfo Graziani alla difesa, Guido Buffarini Guidi agli interni, Fernando Mezzasoma cultura popolare, Domenico Pellegrini finanze, Carlo Peverelli comunicazioni, Carlo Alberto Bigini educazione nazionale, Antonio Tringali Casanova giustizia, Ruggero Romano ai lavori pubblici, Francesco Maria Baracco sottosegretario alla presidenza, l'ammiraglio Antonio Legnani alla marina, il generale Carlo Botto all'aeronautica. Da una parte si schierano i soldati della Repubblica di Salò, dall'altra prendono forme le bande ribelli. Intanto gli alleati sbarcati in Sicilia avanzano da sud verso nord e sarà Radio Londra con i suoi messaggi ai partigiani ad offrire le indicazioni precise, militari e logistiche.

0: Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. La mucca non dà latte. Giacomone bacia Maometto. Le scarpe mi stanno strette. Il pappagallo è rosso. L'aquila vola. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.
1: I partigiani si organizzano in quelle ore in brigate garibaldi, comunisti, GAP e SAP, comunisti, socialisti e azionisti, brigate Matteotti, socialisti, brigate giustizia e libertà, azionisti, le brigate autonome, ex militari, monarchici, badogliani, le brigate del popolo, fiamme verdi, brigate Osoppo, democristiani, brigate Bruzzi Malatesta, anarchici. Solo le brigate garibaldi, guidate da Luigi Longo e Pietro Secchia, mettono in campo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945 575 formazioni costituite da squadre, bande, battaglioni, divisioni e comandi territoriali di zona, oltre a GAP e SAP. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono le montagne, colline, boschi, nelle scuole, nelle fabbriche delle città, ovunque. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Da 2.000 persone nel settembre del 1943 si passa a 250.000 alla fine dell'aprile del 1945. Tra poco torneremo a parlare dei giorni dell'armistizio e della nascita della Repubblica Sociale Italiana e della Resistenza.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Dopo l'armistizio in molti dunque iniziano a cercare i partigiani, a camminare sui sentieri della liberazione. Una di loro è una giovane studentessa, Tina Anselmi, esponente democristiana e futura ministro che ho incontrato e intervistato più volte.
6: Io facevo l'ultimo anno delle scuole superiori a Bassano da Grappa e assieme ai miei compagni di scuola siamo stati costretti ad assistere all'impiccagione di più di 40 ragazzi. Alcuni erano anche amici, addirittura la mia compagna di banco aveva fra gli impiccati il fratello. Quindi quando noi siamo stati portati nel viale impiccagione abbiamo avuto uno shock tremendo, chi piangeva, chi gridava, non sapevamo che cosa fare. Tornati a scuola abbiamo discusso fra di noi se si doveva accettare uno Stato che uccideva i giovani senza processi, senza nessun atto, diciamo, inquisitorio. E rispondemmo la gran parte di noi dicendo: ma vado anch'io a trovare i partigiani, vado anch'io a fare la guerra.
7: Quando mi hanno chiesto per chiedermi se io portavo un contributo alla lotta di liberazione, era difficile capire che cosa voleva dire anche questo, perché c'era questa fuga dei giovani dalla oppressione, dalle uccisioni, ma quello che poteva succedere oggi non si sapeva se si poteva uccidere domani, perché ogni giorno era qualcosa di nuovo, qualche volta di distruttivo, altre volte di distruzione dei paesi, per cui fare che cosa? Ecco, giorno per giorno scoprivamo che cosa si poteva fare, che cosa si doveva fare per allontanare la morte, per avvicinare i giorni della libertà.
6: La democrazia esige che ogni giorno noi abbiamo consapevolezza della nostra responsabilità. La democrazia cresce se ciascuno di noi partecipa alla vita democratica. La democrazia non è un regalo, è un impegno, e quindi noi dobbiamo questo impegno viverlo, perché solo se i cittadini sentiranno che la democrazia è il bene, è lo strumento attraverso il quale possiamo migliorare la vita del nostro paese, solo se tutti portiamo il nostro contributo a che questa vita migliori. E perché migliori non è che occorre l'uomo forte, la politica migliora se ciascuno di noi porta il suo contributo. Diceva Kennedy, nessun cittadino è inutile, bisogna che tutti portino il loro contributo, e il mio augurio è proprio questo.
1: I giorni dell'armistizio furono formativi per tutti, anche per Giorgio Bocca, giornalista e scrittore che militava allora nel movimento di Giustizia e Libertà.
8: Facevo già parte del movimento di Giustizia e Libertà, che faceva capo a Duccio Galimberti, che aveva lo studio d'avvocato a poche centinaia di metri dalla caserma del Secondo Alpini, dove ci trovavamo per decidere cosa fare, perché c'era già avvenuta la caduta del fascismo e bisognava decidere se prendere una parte attiva o cosa fare. Il nostro antifascismo è nato come l'antifascismo della maggioranza degli italiani dalla guerra, insomma, da vedere come il regime fascista avesse condotto in guerra il popolo italiano senza la minima preparazione, portando praticamente il paese al disastro. Quindi c'era questa idea generale che il regime fascista era un regime dannoso, fallito, e che bisognava uscirne a tutti i costi. E ci sembrava che nel periodo badogliano fosse un'uscita di comodo, cioè continuassero a comandare tutti quelli di prima e che non ci fosse stata una rottura decisa. E quindi Giustizia e Libertà si preparava ad avere un ruolo radicale, un ruolo di opposizione dura al regime badogliano. Certamente questo legame c'era nei dirigenti maggiori, quelli, i professori di università di Torino che facevano parte del movimento. In noi giovani questi collegamenti erano molto ancora da sviluppare, perché non avevamo avuto nessuna preparazione culturale a questo post-fascismo. Nel periodo badagliano non sapevamo assolutamente che cosa avremmo fatto, sapevamo soltanto che avevamo dei rapporti fra noi, che eravamo ufficiali degli alpini, facevamo l'addestramento delle reclute, e questi antifascisti che potevano contare su di noi, ma non c'erano disegni precisi. Sì, c'era forse qualche disegno di premere perché l'antifascismo fosse più presente nel governo e le organizzazioni operaie fossero più libere di ricostituirsi. Bisogna riportarsi a quei tempi. I giovani che erano disponibili per fare la guerra partigiana erano molto ignoranti, e sapevano poco di politica e sapevano poco di cultura europea, e in quel momento lì ebbero le prime illuminazioni, le prime aperture. Noi in quei giorni lì leggemmo per la prima volta Gobetti, leggemmo per la prima volta i Rosselli. Quindi tutto questo è una fase in cui ciascuno di noi pensava a se stesso, a come avrebbe potuto cavarsela in quella situazione. Infatti è una cosa che è sempre stata nascosta o non considerata abbastanza, è che l'inizio della resistenza così rapido nel Cuneese, mentre invece in altre parti d'Italia le formazioni partigiane hanno tardato mesi a organizzarsi. E beh, una delle ragioni fondamentali è che si era convinti che gli anglo-americani sarebbero sbarcati in Liguria, e che quindi questo periodo di c'era un periodo calcolato in pochi mesi in cui si doveva resistere comunque, rimanere liberi aspettando questa soluzione dall'esterno. Per nostra fortuna questa soluzione dall'esterno non c'è stata, perché se no non ci sarebbe stata la guerra partigiana.
1: E c'era chi, come Vittorio Foa, era in carcere sotto sorveglianza speciale come antifascista, e i giorni dell'armistizio li ha vissuti dietro le sbarre di un penitenziario.
9: E beh, io ho avuto un'esperienza un po' insolita, perché sono stato arrestato all'età di 24 anni e sono rimasto in prigione molti anni, sottoposto a una sorveglianza in prigione, imprigionato dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, cioè dai fascisti, e sono rimasto molti anni in prigione, e sono entrato a 24 anni e ne sono uscito a 33, quindi la mia esperienza è stata prevalentemente carceraria. È stata una resistenza al fascismo, una resistenza passiva in prigione, di cui non mi pento di nulla, sono tuttora soddisfatto del mio comportamento. Ecco, in prigione sotto sorveglianza speciale dentro a Roma nella Regina Cedi ero con Ernesto Rossi e Riccardo Bauer, sono stato molti anni con loro nella stessa cella, sono stato 5 anni a Regina Cedi, poi mi hanno portato nel reclusorio in Civitavecchia, quindi e lì sono rimasto fin quasi alla fine. Alla caduta di Mussolini io ero in Emilia, in un carcere dell'Emilia. E come le dico, è un'esperienza che è costata cara alla mia famiglia, questo sì, perché non era bello avere un ragazzo, un proprio ragazzo in un carcere, ma io sono stato molto tranquillo, non mi sono mai lamentato e sono tranquillo su quello che ho fatto.
1: Ma c'era anche chi combatteva dalla parte sbagliata, con la Repubblica Sociale Italiana, come Mirko Tramaglia.
10: Cosa significa per lei riconoscere le ragioni di un paese che era diviso, fatto di persone che combattevano da una parte e dall'altra?
11: Io le voglio citare Ciampi, così diciamo cose che si sanno poco o non si sanno. Ciampi era andato a Cefalonia, io sono andato con lui. A Cefalonia Ciampi ha reso onore ai nostri caduti e ha detto: queste migliaia di soldati, nostri martiri, massacrati da Hitler, rimasti senza ordini e colpevolmente abbandonati. Io allora ho detto: Presidente, tu hai fatto un discorso che io condivido al 100%, ma ti voglio ricordare che l'8 settembre quando il re è scappato, addirittura almeno da Roma in su è rimasto un popolo e un esercito colpevolmente abbandonati e senza ordini. E lui mi ha guardato e mi ha detto: e già, ecco, su questo è già, ricordati che vi è poi un telegramma di Hitler a Mussolini pubblicato a De Felice, dove dice: se voi non diventate il capo della nuova Repubblica, io mi comporterò in Italia come ho fatto in Polonia e anche peggio. E allora questo già, caro Presidente, vuol dire che uno come me è orfano di guerra. Uno come me è partito per difendere l'onore e per difendere la nostra patria da quelle che erano le minacce di Hitler. Per cui un fatto anche di necessità difendere la nostra patria.
1: Mirko Tramaglia si riferisce al lavoro del giornalista Giampaolo Pansa, che con il sangue dei vinti ha raccontato un'altra storia.
12: Lei è un giornalista d'inchiesta, sicuramente tra i più importanti in Italia, che poi è diventato storico. Dove finisce un mestiere e dove inizia l'altro?
13: Dunque, io ho cominciato da storico, perché prima di fare giornalista, quando ero ancora molto giovane, mi sono laureato, avevo poco più di 23 anni, sono stato il primo studente a laurearmi con una tesi sulla guerra partigiana. Avevo fatto una tesi mostruosa di 800 pagine, più 300 di documenti, che mi ha meritato all'Università di Torino la laurea con 110 la lode e la dignità di stampa. Ed è stato uno dei miei primi libri pubblicati dalla Terza, nella collana storica, a cura dell'Istituto Nazionale per la Storia della Resistenza. Poi ho fatto il giornalista. Ma io penso che, naturalmente, sono due mestieri profondamente diversi, noi giornalisti siamo miopi, guardiamo a quello che avviene vicino a noi. Gli storici dovrebbero essere miopi, ma anche presbiti, su guardare più lontano e soprattutto guardare alle proprie spalle che cosa è accaduto. Per il resto, a parte le differenze professionali e le mete di pubblicazione che ognuno si pone, noi giornalisti scriviamo tutti i giorni o quasi tutte le settimane per i settimanali, gli storici scrivono una volta tanto, mi verrebbe da dire come mia madre una volta ogni morte di Papa, però i loro obblighi sono gli stessi, prima di tutto di controllare le notizie sulle quali lavorano, la seconda cosa è di scriverle, questa è la cosa persino più importante della prima, di non farsi ingabbiare dalla loro faziosità politica. Il giornalista schierato o dimezzato, come ho scritto io tanti anni fa su Repubblica, è ugualmente pernicioso a se stesso e agli altri come lo storico schierato, dimezzato, intinto nell'ideologia come un savoiardo nel cattivo Marsala.
12: Di fatto i suoi libri sono sempre delle inchieste?
13: Sono sempre delle inchieste, perché io mi avventuro su terreni che non conosco e faccio il lavoro, naturalmente è molto più lungo di quello che si fa per preparare un articolo o qualche serie di articoli per i giornali, ma il lavoro è assolutamente uguale, cercare di ricostruire, di raccontare quello che o non è stato raccontato o è stato raccontato male e in modo bugiardo.
12: Pansa, esiste una verità storica sull'immediato dopoguerra italiano?
13: Ma una verità completa? No, non credo che esista, anche se so bene che la verità è una parola troppo grande, è un obiettivo spesso irraggiungibile se non su lungo tempo, ma comunque sul dopoguerra italiano, perlomeno fino all'aprile del 1948, alle elezioni del 18 aprile e anche negli anni immediatamente successivi, esistono tante versioni false, scritte soprattutto a sinistra, dal PC, dal Partito Comunista Italiano, e anche per questo io ho scritto un libro intitolato La Grande Bugia.
12: E lei ha scritto un libro anche chiamato Il Sangue dei Vinti. Che cos'è questo sangue?
13: Il Sangue dei Vinti è quello che è stato fatto versare ai fascisti sconfitti nella resa dei conti dopo la liberazione. Io ho scritto un libro che ha avuto un successo grandissimo, continua a essere venduto oggi, 3 anni dopo la sua uscita, ed è una vicenda che ha lasciato un segno che non è ancora scomparso in migliaia e migliaia di famiglie italiane. Certo, c'era stata la guerra civile, i fascisti avevano collaborato con i tedeschi, tutto è avvenuto all'insegna di uno scontro feroce fra due minoranze, quella fascista e quella partigiana, e chi ha perso ha pagato. Secondo me ha pagato un conto troppo salato e ha pagato un conto che spesso non aveva ben in chiaro qual era la scala delle responsabilità, per cui sono state uccise centinaia o migliaia di persone che non avevano fatto nulla.
12: Perché lei parla di minoranza, fascisti e partigiani? L'Italia era fascista nel senso che migliaia di persone avevano aderito al fascismo.
13: Certo, ma dopo l'8 settembre, intanto prima dell'8 settembre era accaduta, come dire, un fatto di una gravità estrema che aveva allontanato molti italiani dal consenso, oppure era stato quasi totalitario nei confronti del regime fascista. Cioè l'Italia era entrata in guerra, era entrata in una guerra che via via abbiamo cominciato a perdere. Migliaia e migliaia di soldati italiani erano morti su tanti fronti, citiamo soltanto quelli dell'Africa settentrionale o quelli della Russia, ma anche in Jugoslavia, ma anche in altre parti dell'Europa, e quindi già questo consenso si era molto ridotto. Parlo di due elite perché in realtà nella guerra civile non c'è stata un'adesione di massa popolare per i partigiani, ma nemmeno per i fascisti della Repubblica Sociale, erano due minoranze di giovani che si sono combattute fino alla fine. Su questo sì che c'è una verità storica. Chiunque affermi il contrario afferma una cosa sbagliata.
1: Lo storico Arrigo Petacco ci ricorda che non furono solo i partigiani a combattere i nazifascisti a fianco degli alleati, ma anche tanti soldati che si rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, e per questo atto di disobbedienza politica e civile furono uccisi o internati nei campi di concentramento nazisti.
14: Intanto bisognerebbe mettersi d'accordo cosa si intende per resistenza. Se per resistenza significa resistenza ai tedeschi e ai fascisti, dovremmo mettere nel conto non soltanto i partigiani che hanno combattuto eroicamente sulle montagne, ma anche tutti quei soldati, migliaia di soldati che con le stellette e col tricolore hanno combattuto contro i tedeschi. E mi riferisco all'esercito della Storia di Liberazione, mi riferisco ai 600.000 internati in Germania che rimasero internati pur di non accettare di servire con la Repubblica Sociale, mi riferisco ai tanti marinai che sono morti durante quegli anni lì, e che di solito ce ne siamo quasi completamente dimenticati. Ora per fortuna la memoria torna, ho visto che hanno fatto un bel film sui caduti di Cefalonia, ma non ci furono soltanto i caduti di Cefalonia, ci furono molti altri caduti che caddero col tricolore, con le stellette e magari non col fazzoletto verso il collo. Questo è il punto.
1: La nuova Italia si formerà giorno dopo giorno fino alla fine di aprile del 45. L'avanzata degli angloamericani dalla Sicilia verso il nord, gli sbarchi di Salerno e Anzio, le rivolte popolari di Matera, Napoli, Teramo, Lanciano, la battaglia di Cassino, la liberazione di Roma, i tanti mesi di combattimento lungo il percorso della linea gotica da Massa a Fano, le insurrezioni di Firenze, Milano, Genova e Torino, una marcia che però lascia indietro una scia di sangue, città bombardate, distruzioni e orrore, fino alla libertà conquistata con il sacrificio. Di tutto questo sta raccontando il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, buonasera, bentornati a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: E quest'oggi abbiamo nostro ospite un sindaco, Andrea Orlandi, che è il sindaco di Rho. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, come sapete, la nostra è una trasmissione che parla della questione relativa al carcere, le condizioni dei carcerati, ma in realtà poi affronta tutte le tematiche che sono un corollario e che sono in qualche modo vicine all'esperienza che poi vive ognuno di noi all'interno della famiglia, al di fuori della famiglia, nel mondo del lavoro. Il mondo del carcere è un mondo che in qualche modo non esclude ma include anche coloro i quali apparentemente non vivono questo mondo. Scopriremo tra poco perché il sindaco di Rho è qui con noi, ma parto da questa prima domanda, dottor Orlandi. Da sindaco può dirci quali sono i riflessi politici e sociali in caso di gravi fatti di cronaca come, non so, una rapina o un omicidio, come nel caso per esempio di Trescore Balneare, dove uno studente ha accoltellato la propria professoressa? Ci sono riflessi secondo lei anche quando i reati sono commessi da colletti bianchi? Che tipo di reazione producono questo genere di notizie e di fatti?
4: Ma i fatti di Trescore sono fatti che ci interrogano tutti. La comunità, quando legge queste notizie, rimane spaesata, piuttosto che fa riferimento un po' anche a quelle che sono le vite della propria comunità, della comunità ad esempio di Rho. Sono fatti che ci devono spingere da un lato a metterci e sintonizzarci, visto che siamo in radio, sulla frequenza di questi dei nostri ragazzi. Spesso diciamo che non vengono ascoltati, non ci ascoltano, cioè noi adulti. In realtà secondo me nei ragazzi c'è una grande voglia di comunicare. Il tema però è la frequenza. Siamo noi adulti che dobbiamo sintonizzarci sulla loro frequenza, coglierli e in qualche modo combattere quello che secondo me è il più grande male dei nostri tempi, che è la solitudine. Noi tutti, anche se viviamo connessi coi social, sembra che siamo connessi con il mondo, che con un colpo di click raggiungiamo una persona che sta a migliaia di chilometri da noi. Nella realtà siamo molto soli e i ragazzi soprattutto vivono questa solitudine. Andare a mettersi sulla loro frequenza significa riuscire a cercare di intercettare quella solitudine e far sì che non ci siano questi episodi di grave violenza. Qui abbiamo anche un po' un grosso tema sulla scuola, che a volte fa fatica oggettivamente a star dietro a queste situazioni. La soluzione, la ricetta però è quella del lavoro di comunità, fare in modo che la scuola non sia sola, ma che sia dentro a una comunità educante, faccia parte di un mondo dove insieme alle istituzioni, insieme ad esempio al mondo dello sport, che invece secondo me come agenzia educativa oggi è importante, rappresenta un punto di riferimento per tanti ragazzi, tutto il terzo settore, si faccia rete tra questi mondi perché la comunità educante intesa in maniera ampia possa in un qualche modo creare quella rete di supporto e anche di accoglienza verso poi questi ragazzi che compiono questi atti, perché adesso poi il ragazzo in questione magari sarà visto da molti come il male. Nella realtà ha bisogno anche lui di aiuto in questo momento.
2: Faccio notare che tra l'altro è stato finalmente uno dei pochi casi in cui il nome del ragazzo non è venuto fuori, è stato mantenuto in riservo anche perché ha 13 anni, il fatto è gravissimo naturalmente, poi voglio sentire su questo anche il professore, però vorrei spiegare anche le ragioni per cui lei è oggi qui, perché dovete sapere che il sindaco di Rho ha accettato e ha, non so se programmato insieme al professor Aparo, un concerto che si terrà quando esattamente, professore?
3: Il 17
0: maggio, domenica.
2: 17 maggio ci sarà un concerto organizzato dal gruppo della trasgressione, in cui verrà proposta la musica di Fabrizio De André. Sindaco, perché però lei ha accettato che questo evento fosse organizzato nel suo comune? Proprio per quel concetto di comunità educante di cui parlava prima?
4: Sì, devo dire che quando un amico, Luigi Negrini, mi parlò per la prima volta di questa idea, devo dire che rimasi subito affascinato. Poi con tutto il team del comune ci mettemmo in moto, e il primo, perché non siamo alla prima edizione, il primo concerto fu davvero un successo. Io quando finì lo spettacolo avevo proprio in me la sensazione che avevamo vissuto qualcosa di straordinario, qualcosa che usciva dai canonici spettacoli, seppur belli, anche di grandi artisti che ospitiamo a teatro, perché era andata in scena la vita delle persone, quella più profonda, con le proprie anche difficoltà, con le proprie ferite, che difficilmente vengono messe in scena, le ferite vere, perché viviamo in un mondo in cui se uno ha qualche problema, mettiti lì da parte che noi proseguiamo. E questa è stata, credo, la grande bellezza, e il gruppo della trasgressione è fantastico, sentire le parole dei detenuti altrettanto, e lì ti accorgi che va in scena appunto la vita vera, quella delle persone, e che ti spinge poi a tante riflessioni sulla comunità.
2: Professore, che ne pensa di questo approccio della politica che in qualche modo assume una veste di responsabilità sociale, no? Rispetto a quelle che sono le complessità della vita in comune, che producono, ovviamente possono produrre anche fatti di sangue piuttosto che reati?
0: Direi che è il minimo che possa fare la politica, perché politica significa responsabilità sociale, per cui insomma che la politica possa essere declinata e attualizzata in questo senso, semplicemente siamo al minimo sindacale dei suoi compiti.
2: Allora, visto che lei parla di minimo sindacale, io chiedo a Peter Bescapè, il nostro regista, che peraltro abita a Rho, per cui come dire, è un cittadino che conosce il suo sindaco, chiedo a Peter se mi può mandare questo contributo tratto da un film di Jean-Marie Volonté dal titolo Indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Sentiamo questo brano di un minuto e poi facciamo un commento a proposito di quello che diceva proprio il professore.
3: 2000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 stupri.

0: Questo brano di un film di straordinario valore, secondo me, perché è quanto mai attuale, no? Oggi si parla di repressione come vaccino. È, come dire, una azione politica tornata di moda che alimenta la paura come strumento che poi legittima appunto l'azione di controllo e di repressione da parte dello Stato. La storia, come dire, è un ciclo che ritorna, no? Però le domando che effetto le ha fatto, lei è giovanissimo tra l'altro, sentire da Gian Maria Volontè in un film che ha più di 40 anni, forse anche 50, un approccio così simile alle parole che sentiamo oggi.
1: Ma mi viene da dire che forse la politica ha un altro obiettivo, che non è la repressione, ma è la costruzione di una comunità. Lavoro ben più difficile, molto più complesso, dove bisogna mettere in gioco molte più forze, energie e anche molte più risorse, o meglio far attivare le risorse. Non credo che con la repressione abbiamo un grande futuro. Certo ci vogliono regole e vanno assolutamente fatte rispettare. Io su questo sono anche abbastanza poi rigido, ma questi sistema di regole serve non per alimentare un sistema basato sulla paura, ma un sistema che faccia in modo che ciascuno possa trovare il suo percorso di vita senza che qualcun altro glielo ostacoli e in un qualche modo costruire tutto questo dentro a una comunità. La comunità è bella quando emergono i talenti di ciascuno, quando ciascuno riesce a mettere in campo il suo talento, e a volte le storie di devianza sono perché qualcuno, la comunità, non riesce a percepire qual è il talento di un ragazzo, e su questo la comunità ha una responsabilità. Terminavo, non mi ricordo se la prima o la seconda edizione degli spettacoli della trasgressione che abbiamo ospitato, dicendo queste parole, che un pezzo di pena che viene dato a ogni detenuto dovrebbe essere dato a tutti noi, perché tutti noi ci portiamo un pezzo di responsabilità dell'azione individuale di quella persona.
0: Ecco, professore, diceva il sindaco, si parla di talenti, no? Che è un po', diciamo, l'attività che lei svolge in carcere, individuare, saper cogliere di ogni detenuto, lavorando sul crimine che ha commesso, sul processo di consapevolezza necessario affinché capisca dove ha sbagliato, far emergere poi i talenti. Ne abbiamo sentiti diversi qui in questi mesi.
2: Devo dire che finora mi risulta facilissimo essere d'accordo al millimetro con quello che dice il sindaco Orlandi, ma proprio al millimetro. La repressione non è compito della politica. Politica significa occuparsi della città per farla crescere e per fare in modo che i cittadini possano vivere e costruire libertà propria e degli altri, e dunque con la repressione non c'entra proprio. Per quanto riguarda il discorso sui talenti, manco a dire che sono più che d'accordo. Quello che posso aggiungere, anche in parte riprendendo un concetto delle prime due domande, è quello del perché accade che la gente si ammazza oppure fa cose strane, il ragazzo di 13 anni, eccetera. Un concetto di cui parlava Orlandi era la solitudine, uno di cui parlo io, che comunque va a braccetto con la solitudine, è il fatto che ci si sente poco rilevanti nel mondo, cioè ci si sente numeri, ci si sente marginali. Quindi io credo che una buona politica abbia come compito di fare in modo che le persone non si sentano marginali, perché quando ci si sente marginali si è indotti a cercare diciamo, la propria rilevanza facendo casini, distruggendo invece che costruendo.
0: Mi viene in mente quello che è accaduto a questo, a quello che ha commesso questo giovane ragazzo a Trescore Balneario, no? Cioè sì, accoltella la sua professoressa, cerca proprio di ucciderla e la professoressa però poi dice: ascoltiamo questo ragazzo.

0: Ascoltiamo le sue parole. C'è una generazione che è rimasta inascoltata, non sto cercando di legittimare, anzi noi sappiamo perfettamente che c'è una parte della popolazione, forse la gran parte della popolazione e un governo attualmente in carica che dice insomma che queste sono un po' delle baggianate, i detenuti e coloro i quali commettono reati vanno repressi, messi in carcere e lasciati marcire là dentro. Ecco, una proposizione come quella del sindaco che dice invece no, il nostro dovere come politici è quello di ascoltare e soprattutto di costruire, è molto più difficile, sindaco, fare una cosa di questo genere.
1: Ma questa tendenza tra l'altro non è solo italiana, perché se noi allarghiamo lo sguardo sul mondo vediamo che stiamo prendendo questa direzione. L'altra notizia di cronaca è la reintroduzione della pena di morte in Israele per i palestinesi, ma possiamo replicarlo via via anche in altre nazioni, in altre situazioni.
0: Tra l'altro, sindaco, non so che effetto abbia fatto lei, ma io quando vedo che in Ungheria, in piena Europa, i detenuti o coloro i quali sono sottoposti ad un giudizio, quindi non sono ancora considerati colpevoli fino a quando non c'è una sentenza di ultimo grado, tuttavia vengono portati in carcere coi ceppi ai piedi e alle mani, come abbiamo visto fare nell'Ottocento.
1: Ancora prima, io ho i libri di preistoria in mente questa figura degli egizi che portavano gli schiavi, in quel caso a fare le piramidi con tutte le catene legate, cioè in mente questa immagine, riproduzione sul libro di storia, quindi parliamo di robe che facevano chi non sapeva né leggere né scrivere, e stiamo facendo dei passi indietro. Su questo però io vedo anche dei segnali positivi, perché quando vedo, a prescindere poi dai risultati o dai temi, soprattutto i giovani che sono andati a votare, ad esempio nel nostro ultimo referendum, non voglio entrare nel dibattito del referendum, ma rimanendo sul tema della partecipazione, tant'è che il tema proprio dell'affluenza è stato sottostimato da tutti i sondaggisti. Se uno guardava a massimo, a quelli più ottimisti arrivano al 55%, l'abbiamo di gran lunga superato, piuttosto che alcune manifestazioni di piazza, e ovviamente quelle pacifiche, faccio riferimento, non ai riottosi, che sono tutt'altra cosa da condannare, però sono segnali che questi giovani, i nostri giovani, immaginano un mondo diverso rispetto a quello che noi stiamo costruendo. E questi giovani hanno delle modalità di comunicazione totalmente differenti anche dalle mie, che sono una generazione prossima rispetto alla loro. E allora forse noi o intuiamo che queste cose stanno cambiando, oppure quando il tempo farà il suo corso, cioè tra 40 anni, quando io avrò più di 80 anni, ecco, cioè sarà una generazione che dovrà forse porre rimedio a tutto quello che stiamo facendo. Ma i giovani sono più avanti di noi su tante cose. Dobbiamo, come dicevo prima, sintonizzarci e far emergere quelle voci e spenderci tanto tempo. Io ad esempio una cosa che faccio è passare un sacco di tempo con i bambini e i ragazzi fuori dai post su Facebook, proprio con loro, e devo dire che è una scoperta straordinaria che neanche io immaginavo, e hanno una ricchezza che io non avevo alla loro età, perché oggi comunque chi vive, chi ha dai 12-13 anni in su, ha tante di quelle possibilità di conoscenza, di apprendimento
0: che noi non avevamo.
1: E questo è un bagaglio, un patrimonio che ci deve far sperare.
0: Senta, signor, tra le cause della devianza c'è anche la droga, è d'accordo su questo?
1: Assolutamente sì, anzi se ne parla poco. Se ne parla troppo poco, a mio parere. La droga è ritornata in maniera preponderante, lo vedo negli istituti superiori soprattutto, dove facciamo alcune azioni sia con la polizia locale da un lato che poi con progetti diciamo educativi, e non emerge questo problema, cioè rimane come se fosse una cosa di 30 anni fa, forse 30 anni fa se ne parlava molto di più, la si è affrontata, era scesa l'utilizzo, negli ultimi anni sta invece molto aumentando. Io sono preoccupato invece su questo e credo che ci voglia maggiore attenzione e maggior rilievo, perché poi su quel tema prende proprio tutti indistintamente dalle situazioni, sia magari già quelle più fragili, ma non solo, in realtà è un tema insomma da affrontare, quindi sono perfettamente d'accordo.
0: Allora, prof, prima di coinvolgere lei, le faccio sentire un minuto, lo chiedo a Peter, una canzone che appartiene alla mia generazione, che sono gli anni 70, Non voglio più, degli Schiantos, che parla proprio di droghe.

0: Ecco, professore, in questa canzone gli Schiantos dicono non voglio più nessuna dipendenza, ho scelto di fare resistenza. Il tema della droga è un tema che ci portiamo dietro da tanti anni ed è una delle concause che produce la devianza. Lei ce lo ha raccontato con forza più di una volta. Le domando in questo caso, un gruppo musicale che racconta come ci sia una generazione che ha lottato contro la dipendenza, ci racconta di solitudine e del fatto che la dipendenza ha surrogato un vuoto.
1: Allora, io di droga mi occupo da chissà quanti anni e di droga, come posso dire, in sintesi, la droga permette di illudersi, permette di sentirsi presenti quando invece ci si sente marginali, e la droga permette di rinunciare al lavoro che è invece indispensabile per passare dal sentirsi marginali al sentirsi presenti e utili. La droga permette di addormentarsi soffrendo di meno della propria marginalità. La droga permette anche di eccitarsi dando l'illusione di una presenza e di una esistenza, però come surrogato al senso dell'esistere che è legato al lavoro e alla realizzazione. Insomma, ci si fa di eroina oppure ci si annebbia la mente entrando in una specie di sogno che va a sostituire la ricerca dell'essere per gli altri attraverso il lavoro e attraverso la collaborazione, oppure ci si fa di cocaina e altre droghe che producono più o meno effetti simili, raggiungendo una eccitazione che ti dà un senso di onnipotenza che ti permette di rinunciare al lavoro e alla fatica di realizzare quello che serve per essere riconosciuto dagli altri. Dunque per me questo è la droga, e passare alla rivoluzione abbandonando la droga è quello che ci vuole per fare politica e per costruire la città.
0: Allora, siccome sta parlando a lei, sindaco, le domando subito se il tema della droga, ci mette a confronto con una generazione, l'ultima, che ha dato una bella botta alla politica durante il referendum, perché ha dichiarato non solo la propria presenza ma anche la propria coscienza del ruolo che interpretano oggi i giovani. La droga, soprattutto negli anni 70, 80 e 90, è servita soprattutto ad annebbiare una generazione i cui palpiti emotivi erano forse stati considerati pericolosi per un'intera generazione, anche politica. Oggi i giovani hanno forse una maggiore coscienza di sé e la esercitano come hanno fatto l'ultima volta, perché altrimenti il rischio che temo, parlando da giornalista, è che noi si tenda a dare sempre spazio a quel giovane che commette magari un reato e non alle migliaia di giovani che invece sono corsi a votare per dire noi possiamo farlo perché ci sono altri milioni di ragazzi che a votare non ci sono potuti andare perché non gli avete dato la possibilità di votare dove stavano, magari per studiare a Bari o a Milano, avendo la loro casa a centinaia di chilometri.
2: Ma io ho l'impressione su questo tema che prima il professore usava la parola rivoluzione. La rivoluzione è collegata a un'idea alta, a un'utopia, a un ideale di società da costruire che quindi in un qualche modo si definisce. Oggi ci manca questo pezzettino della rivoluzione, perché i giovani, se notate, dicono la loro quando si toccano le cose importanti, quando si tocca quello zoccolo duro, che dicono no, fermi. L'abbiamo visto anche lo scorso settembre settembre-ottobre, quando sono scesi in piazza in tantissimi, e quelli non erano mobilitati da nessuno, anche se qualcuno ha cercato di intestarseli, ma quelli quelli lì di spontanea volontà sono scesi in piazza in tante piazze, nessuno li ha mobilitati e non sono etichettabili da nessuno a mio parere. Quindi quando si tocca quello zoccolo duro reagiscono, ci sono. Manca il pezzo dopo lo zoccolo duro, quello per cui uno dice faccio la rivoluzione, cioè ho in mente quell'idea di società, di città, di comunità talmente alta, utopistica magari, che non riuscirò mai a raggiungere, ma che è quella cosa che mi mette in cammino, che mi fa muovere e mi fa compiere dei passi, non per difendere lo zoccolo duro, ma per costruire tutto ciò che ci sta sopra.
0: Allora, stiamo parlando probabilmente, anzi senza probabilmente, del concetto di libertà. Prima però facciamo un po' di pubblicità e poi ritorniamo su questo concetto appena espresso dal sindaco.
3: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Quest'oggi abbiamo con noi il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, che ha espresso un concetto estremamente interessante, quello della capacità che devono avere i ragazzi di poter coltivare anche le loro utopie. E lui ha citato questo straordinario movimento che noi abbiamo visto nel mese di ottobre del 2025, quando milioni di ragazzi sono scesi in piazza, non ascrivibili a nessuna forza politica. Io ho concluso il ragionamento che ha fatto il sindaco dicendo: questi ragazzi si sono mossi perché hanno sentito minacciato il valore principale della loro esistenza, cioè la libertà, perché la guerra è la negazione della libertà. Professore.
1: Io da parte mia ho piacere di aggiungere che occorre costruire delle situazioni, delle circostanze nelle quali le persone abbiano la possibilità di andare oltre la manifestazione del proprio disaccordo. Nel senso che esprimere il proprio disaccordo è relativamente facile, è comunque un valore quando insieme le persone esprimono il disaccordo nei confronti della guerra o quel che sia, ok? Però in realtà si diventa adulti, parola semplice e significativa, si diventa adulti non tanto perché si esprime il proprio disaccordo, ma perché dopo averlo espresso si mettono le mani in pasta e ci si allena a formulare delle ipotesi. Da questo punto di vista il concerto di cui si parlava prima, quello del 17 maggio, questa volta desidero dare spazio alle persone giovani, non perché loro abbiano già in mano la verità del futuro, ma perché è importante che ci siano delle situazioni nelle quali le persone giovani, gli adolescenti, si abituino ad esprimere la loro idea, che poi sarà confrontata con idee di altri, insomma è quello che si chiama dialettica.
0: Ecco, a proposito di dialettica, sindaco, per un giovane, per un giovane e anche per un diversamente giovane, fondamentale è l'essere riconosciuto come persona, perché questo abilita l'individuo a diventare adulto dentro una complessità. Ora, uno degli elementi che costituisce la formazione psicologica e la coscienza individuale e poi collettiva è data dalla possibilità di essere riconosciuti come persone che lavorano, cioè un soggetto, un giovane che entra nel mondo del lavoro riconosce a se stesso e si sente riconosciuto come soggetto che si sta adoperando per la costruzione del proprio futuro, ma anche del futuro degli altri. Per un sindaco io penso che questo sia un tema fondamentale, perché il lavoro è uno dei temi che naturalmente chi fa politica deve necessariamente trattare e di cui si deve occupare.
2: Assolutamente, io lo chiamo un fattore abilitante alla comunità, al lavoro, cioè un qualcosa che, sperando che agisca sui talenti, quindi su quello che uno gli piace anche fare, cioè che è portato a fare, lo abiliti alla comunità, cioè lo abiliti in un percorso che lo porta da quella scelta individuale a una scelta di comunità. E guardate, forse nella destrutturazione oggi della società, cioè di una società sempre più destrutturata, il tema dei percorsi che uno riesce a intraprendere o che ha davanti come potenzialità è fondamentale, perché sono quei percorsi che poi possono portare, come diceva il professor Aparo poco fa, proprio a costruire un qualcosa. Quindi passo dal dissenso alla fase di proposta, di dire quale, come la penso io, di mettersi al confronto degli altri. Qui c'è un tema anche della politica, perché con la Prima Repubblica abbiamo distrutto anche tutta la struttura che ci stava dietro alla partecipazione civica e politica in senso alto di chi partiva da zero, e di conseguenza distruggendo tutte quelle che chiamavamo scuole di partito, cioè con nomi anche aulici, ma che alla fine significava che tu in città avevi 3, 4, 5 posti differenti dove le persone pensavano in modo diverso, dove tu potevi entrare, potevi prendere anche qualche bastonata, perché quelle poi servono per crescere, ma in un ambiente che ti accoglieva e ti dava un percorso se avevi voglia, passo dopo passo, mettendo un mattoncino della tua vita uno dopo l'altro, ma dentro a un senso di comunità e un senso politico più generale.
0: Mi piace questo discorso che lei sta facendo, perché a fronte della destrutturazione, che è una destrutturazione diciamo sociale e anche valoriale, si impone come dire il pensiero della filosofia. Hegel diceva: l'essere è e non può non essere, il non essere non è e non può essere. Quindi non possiamo negare che ci sia un bisogno di coscienza individuale, e il lavoro è uno degli elementi, anche se poi talvolta puoi prendere anche delle bastonate nella vita, ma il lavoro diventa un elemento che costruisce un'identità. Allora, a proposito di lavoro, voglio coinvolgere Veronica Magenes, spero di aver correttamente riportato il suo cognome, che fa parte del servizio inclusione sociale area metropolitana dell'AFOR, che è l'agenzia per la formazione del lavoro. Benvenuta Veronica.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ha sentito quello che ha detto adesso il sindaco, ha sentito il tema che noi stiamo trattando. Vorrei che lei ci raccontasse cosa fate voi per il lavoro, soprattutto rispetto al mondo giovanile.
7: Allora, intanto il servizio di inclusione sociale, appunto, di AFOL metropolitana si occupa di aiutare, diciamo, tutte quelle persone che si trovano in una condizione di svantaggio, quindi persone che si trovano anche in una situazione, diciamo, penale o comunque che hanno che portano delle fragilità, dove appunto li incontriamo e insieme a loro cerchiamo di capire quale possa essere il futuro e il loro percorso di inserimento lavorativo. Gli incontri che di solito appunto facciamo sono di orientamento, di bilancio di competenze, stesura dei CV, i gruppi anche, che sono molto importanti, perché all'interno dei gruppi si riesce comunque a diciamo rapportarsi anche con l'altro. Tutti questi interventi sono fondamentali, perché aiutano, diciamo, il candidato a trovare quelle che sono le proprie competenze potenzialità, le proprie risorse e lavorare proprio su questo, perché sulla potenzialità e sulle risorse si riesce poi ad avere, diciamo, un inserimento lavorativo di fondamentale importanza.
0: Posso chiederle se ad oggi, perché questa è un'esperienza che ho fatto col professor Aparo, al carcere di massima sicurezza di Opera, già diversi anni fa, almeno credo che siano passati almeno una decina d'anni, è stato costituito un ufficio di collocamento, cioè a quei detenuti che escono dal carcere di massima sicurezza, durante il loro percorso carcerario viene insegnato un lavoro. Ricordo che c'era una liuteria, per esempio, ma certo, sono diverse. Ecco, chiedo a voi se voi avete avuto, come dire, un riflesso, cioè se avete percepito che dal mondo del carcere, per esempio, oggi arrivano delle persone che magari hanno maturato un'esperienza di natura professionale e lavorativa, perché questa è da un lato un'azione politica e dall'altro è anche un'operazione di natura psicoterapeutica, di reinserimento sociale, dell'applicazione del precetto che vuole che il detenuto debba essere riabilitato, non abbandonato o rincoglionito attraverso l'uso di psicofarmaci all'interno di una cella dove viene detenuto. Voi che cosa, qual è la vostra percezione?
7: Assolutamente sì, intanto all'interno, e non solo nel carcere di Opera, ma all'interno dei tre istituti milanesi esistono gli sportelli lavoro, che sono un pezzo, diciamo, fondamentale, perché all'interno dello sportello lavoro viene fatta proprio la mappatura di tutti i detenuti e di tutte le competenze professionali che ogni detenuto ha, e questo è di fondamentale importanza perché si va a lavorare anche su quelle che possono essere le future professioni, tenendo in considerazione che sempre all'interno degli sportelli lavoro vengono poi proposte quelle che sono le attività formative. Si lavora con tutte le progettazioni dei fondi sociali europei, dove all'interno di questi progetti c'è sia una parte, diciamo, educativa, ma anche di reinserimento lavorativo attraverso i tirocini, e quindi si parla, non so, le persone comunque anche nel carcere possono uscire con gli articoli 21 e andare, diciamo, a lavorare, fare un'esperienza lavorativa. Quindi tramite la formazione che viene fatta all'interno degli istituti di pena e la possibilità di attuare, diciamo, un tirocinio che può essere sia all'esterno del carcere ma anche all'interno del carcere, perché voi sapete che all'interno del carcere esistono comunque delle cooperative che possono offrire lavoro.
0: Guardi, dottoressa, la faccio parlare con il professor Aparo, che ha costituito proprio una cooperativa di lavoro che dà lavoro a detenuti.
7: Conosco molto bene.
0: Lei conosce il professor Aparo? Professore?
1: Sì, cioè, buonasera, buonasera.
7: Buonasera.
1: Sì, un po' ci conosciamo. Vabbè, ma visto che ci conosciamo è inutile che ne parli io della mia cooperativa. Poi invece ho piacere di dire quattro parole in merito ad un termine che è molto importante, che è trasformare. Però non voglio interrompere.
0: No, vada prof. Perché è importante trasformare?
1: Trasformare è importante in carcere per i detenuti e fuori per gli adolescenti, perché trasformare significa: uno, sentire di esistere; due, mettere le mani su una realtà che, intanto che viene trasformata, viene anche amata, nel senso, non vorrei dire cose difficili, ma nel senso psicoanalitico dell'investimento libidico. Cioè, se tu trasformi qualcosa devi applicare la tua energia a questo qualcosa, e intanto che ci applichi l'energia inevitabilmente la ami. Se il sindaco di Rho o se il Presidente del Consiglio propone a qualcuno di contribuire alla trasformazione di una piazza, si può stare certi che le persone che hanno speso energia per trasformare la piazza avranno difficoltà a distruggere la piazza. Quando si vedono, non so, sedili divelti, quando si vede il vandalismo, al di là di quello che se ne può dire, è comunque di certo applicato a cosa? A quegli oggetti, a quelle realtà di cui non ci si sente co-costruttore. Cioè, io distruggo le cose che non portano la mia firma. Allora, dal mio modesto punto di vista, che non sono un politico, sarebbe molto importante per gli adolescenti essere messi nella condizione di lavorare su qualcosa e metterci la firma, cioè trasformare le cose, perché le cose che trasformi non sono le cose che avrai voglia di distruggere.
0: Questa è una delle cose che mi piace di più di questa trasmissione, che presto o tardi noi arriviamo in una dimensione che si avvicina alla spiritualità. Sindaco, vorrei che lei parlasse con la dottoressa Magenis, perché in base anche a quello che ha detto il professore, di fatto puoi costruire qualcosa nella vita quando sei capace, in un processo di trasformazione, di amare. L'amore alla fine è una delle cose fondamentali che traduce e permette la trasformazione della vita di una persona. E anche in politica è importante sapere essere coerenti con la propria voglia di costruire, cioè riuscire a sentire un sentimento che poi uno traduce nella propria azione politica.
2: Assolutamente, il tema dell'amore come veniva inteso secondo me è essenziale. Proprio sabato mattina all'inaugurazione di una piazza dicevo quello che ho detto poi altre volte, che per me la città è un essere vivente, cioè la città non sono mattoni, la città è una persona come noi e che quindi con la quale entrare in relazione, con la quale in un qualche modo stabilire un rapporto con la città, cioè non è un qualcosa di statico, di mattone, cioè lì che non parla, non ci parla. E questa relazione con la città uno la può avere se è appassionato. C'è una bellissima frase di Paolo Borsellino che viene detta pochissime volte, ma suo fratello Salvatore quando va nelle scuole la tira sempre fuori, perché non è quella che mediaticamente ha inciso più di tutte, ma quella che Salvatore diceva per mio fratello Paolo è stato il vero riassunto della sua vita. E Paolo Borsellino diceva: Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché solo ciò che si ama si può cambiare. E Paolo Borsellino nella sua vita l'ha fatto suo, a differenza di Falcone. Paolo Borsellino non è mai uscito dalla Sicilia, non ha mai accettato nessun incarico fuori dalla Sicilia, e questa nella sua testimonianza ha messo in campo l'amore per Palermo, l'amore per una città, e lui l'ha amata al punto da sacrificarne la propria vita consapevolmente, perché la persona sapeva che andava incontro a quel destino. E allora lì secondo me tutti noi politici, tutti noi cittadini dobbiamo far riferimento a questo, all'amore per una città.
0: Dottoressa Magenis, lei per aver scelto il lavoro che fa ha fatto anche una scelta d'amore di conseguenza, è un modo in cui il suo darsi permette ad altri di poter costruire un futuro?
7: Assolutamente sì, nel senso che credo molto in tutto diciamo quello che è la parte sociale, cioè io credo assolutamente che per cambiare e per modificarsi non dobbiamo dividere la parte diciamo della giustizia dalla parte sociale, ma dobbiamo farle interagire tra di loro, perché questo secondo me è ciò che ridà comunque dignità sia alla società intera, ma anche alle persone che si trovano in una dimensione di difficoltà, e questo secondo me è il pezzo diciamo importantissimo. Infatti quando penso, e mi sono sempre, non so come dire, immaginata, visto che comunque io lavoro tantissimo nell'ambito della pena, no? Quando penso, mi sono sempre immaginata quale fosse diciamo per me la pena appunto ideale, mi sono sempre data una risposta che è riuscire diciamo a mettere insieme sia da un punto di vista sociale la responsabilità e l'opportunità, perché questo è importante, dove non viene negato quello che è l'errore, ma bisogna riuscire a trasformarlo per riuscire a ripartire, perché alla fine credo anche che, non so come dire, la sicurezza di tutti, a partire anche dai giovani, proprio parte da questo, da non lasciare indietro nessuno, e questi sono un po' i valori con i quali io oggi lavoro tutti i giorni.
0: Allora, dottoressa, io l'aspetto qua da noi, la ospito volentieri, se viene a trovarci ci facciamo una trasmissione su questo lavoro che lei declina quotidianamente, in modo tale da far sentire in maniera più completa tutta l'attività che voi svolgete. Mi congedo da lei e la ringrazio per essere stata qua con noi oggi e per la testimonianza che ci ha portato.
7: Grazie mille a tutti e buona giornata.
0: Allora, grazie, grazie ancora. Io vado dal sindaco. Senta, sindaco, esiste quindi al suo, dal suo punto di vista, un ambiente o delle iniziative che le sembra a questo punto possano dare un utile contributo alla prevenzione della devianza? A noi abbiamo parlato naturalmente del concerto, ma non c'è solo quello. Un politico, lei tra l'altro è un politico giovane, però se non ho capito male lei ha 40 anni.
2: 40
0: anni, si riporta benissimo, voi non lo potete vedere, ma si riporta benissimo. Allora, concretamente come si fa da un punto di vista politico come amministratore pubblico?
2: Dal punto di vista politico, nella costruzione della comunità, il prevenire significa essere a fianco di tante situazioni. Spesso a volte la situazione dei ragazzi è una situazione riflessa dei genitori o dal contesto da cui arrivano, quindi bisogna un attimo, secondo me, allargare lo sguardo e cercare di creare dei percorsi anche individualizzati, perché poi in una città, ad esempio Roma, 51.000 abitanti, poi ogni città ha i suoi meccanismi, dimensioni, eccetera, ma si riesce ancora ad avere la, diciamo, la capacità di individuare percorsi individuali. Ad esempio io come sindaco ho 34 amministrati di sostegno, periodicamente faccio l'incontro per sapere brevemente tutti e 34 più o meno in che situazioni sono, e tanti poi li conosco incontri al bar, eccetera. Quindi si ha quella dimensione per cui si riesce a stare vicino e a costruire percorsi individuali. Quello che serve, che un po' lo dicevamo all'inizio, è avere quel lavoro di rete tra tutti i soggetti e fare in modo che si condividano anche le informazioni, si condividano le azioni e le risposte che si dà, perché poi la persona spesso ha più di un bisogno e lo esprime magari in ambiti differenti. Se questi ambiti sono collegati e riescono a far rete, la risposta è migliore, ma soprattutto se un esempio ha bisogno, vive una situazione di povertà alimentare, insieme al pacco ci sia la persona che, consegnando il pacco, ascolta quella situazione e lo aiuti a rimettersi in sesto, in carreggiata, in un qualche modo. Questo però può avvenire se c'è questa forte rete. Io credo che lo sport, soprattutto per ritornare sui giovani, sia una di quelle dimensioni che spesso salva i nostri giovani. Io ho in mente un ciclista nostro della Viringhella, oggi è semiprofessionista della Tudor, che lui stesso, ma lo dice sempre anche ai ragazzi in pubblico, ha detto, dice: lo sport mi ha salvato, io senza la bicicletta e senza lo sport probabilmente avrei preso altre strade non belle.
0: E questo probabilmente è anche la ragione per cui Yannick Sinner viene oggi considerato un parametro, no? Nel senso che ha questa gentilezza, questo modo di essere vicino, semplice, che probabilmente aiuta. Però non voglio aprire un capitolo Sinner, per carità, ma le voglio fare sentire, sindaco, un breve intervento di Edoardo De Filippo, ripreso dall'opera teatrale Il sindaco del Rione Sanità, e poi glielo faccio commentare. Peter,
8: se tu mi vieni a dire: don Andò, i fatti sono questi, così, così, così, datemi un consiglio, io intervengo e ti dico come ti devi regolare. Ma se tu mi dici che hai deciso, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo quando non è testardo, quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa, quando riconosce un errore commesso, se ne assume la responsabilità, paga le conseguenze di persona e cerca scusa, quando riconosce la superiorità di un altro uomo e ce lo dice, quando apprezza e valorizza nella stessa misura tanto il suo coraggio quanto la sua paura.
0: Che ne dice, sindaco? Esiste un politico? Si riesce a fare una cosa di questo genere, secondo lei?
2: Grande Edoardo De Filippo, comunque. E secondo me sì, non è così impossibile. Se uno si impegna, c'è molto di stile in questo. Lo stile fa la differenza. Se uno pensa di fare politico sedendosi su una sedia e comandando con un approccio che nelle aule universitarie chiameremmo top down, ecco, ha sbagliato completamente. La cosa più bella di un sindaco è quando uno si trova in un angolo della stanza e vuole arrivare dall'altra parte e tutti i suoi cittadini vanno là e chiamano il sindaco, anche se l'ha pensato per primo magari di andare dall'altra parte della stanza, perché questo significa che hai costruito una comunità che cammina e che sa andare. Magari quella era la tua visione, ma tu ci arrivi per ultimo in quel punto, perché se tu ci arrivi per primo e dici agli altri venite qua, beh, credo che abbiamo perso clamorosamente questa cosa.
0: Professore, riprendiamo spunto proprio da quello che diceva Edoardo. Un uomo deve sapere riconoscere di sé sia i propri pregi, le qualità, ma anche i propri limiti, i propri errori, e deve in qualche modo trasformare questi elementi dentro di sé come elemento di consapevolezza. È qualcosa che lei fa con i detenuti, è qualcosa che fa anche quando realizza i concerti come quelli del 17 maggio, cioè diventano momenti di comunità in cui i ragazzi del gruppo della trasgressione, che sono comunque ex detenuti o detenuti, acquisiscono consapevolezza che la vita è cosa diversa da quella che loro hanno conosciuto nell'ambiente familiare in cui hanno sviluppato la devianza.
1: È così. E questo cerco di realizzarlo facendo in modo che ciascuno abbia un ruolo riconosciuto dagli altri. Cioè questo capitolo, questo concetto del ruolo, dell'importanza di avere una funzione, dal mio punto di vista è imprescindibile. Cioè i concetti del tipo bisogna riconoscere il valore dell'altro, bisogna riconoscere il tuo errore, bisogna sapersi rialzare, sono tutti concetti stimabili, per carità, ma come dire, mi sembrano auspici. Cioè dovresti fare questo, dovresti fare quest'altro. Dal mio punto di vista la persona si costruisce se ha la possibilità di svolgere una funzione, e mi collego al concetto della trasformazione di cui parlavamo poco fa. Per cui se io fossi un insegnante, se io fossi quello che sono, cioè uno che lavora in carcere, oppure con gli studenti universitari, o se fossi un politico, francamente mi occuperei innanzitutto di costruire delle realtà nelle quali le persone possano svolgere una funzione, perché se l'uomo ha una funzione è motivato a collaborare alla costruzione della città. Se l'essere umano non ha una funzione, parlo, non so, per esempio di chi arriva da fuori senza che possa avere riconoscibile una funzione, allora la motivazione verso la città decade e invece sale la voglia di prendere a calci il mondo.
0: Allora, noi siamo praticamente in fase di chiusura. Chiedo al nostro Peter se abbiamo il tempo di poter, io così l'ho pensata questa trasmissione, di poter chiuderla con una canzone di Vasco Rossi, Cambiamenti.

0: Allora, grazie a tutti, innanzitutto al mio ospite Andrea Orlandi, sindaco di Rho, grazie per essere stato
1: grazie
0: qui questa sera con noi, grazie al professor Iuri Aparo.
2: Buonasera.
0: Vi ricordo che domani saremo in replica alle ore 20, poi ci risentiremo sabato prossimo alle ore 19. I contenuti di questa trasmissione li potete trovare su www.giornaleradio.fm, i contenuti invece del lavoro del gruppo della trasgressione su www.vocidalponte.it oppure su www.trasgressione.net. Grazie anche al nostro regista Peter Bescapè. Buon fine settimana.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: it hurts. More Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sulla nostra penisola. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, con i primi rovesci sui rilievi alpini e sulle pedemontane. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte, l'instabilità aumenterà di intensità tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre caldo e stabile al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi con la regia di Peter Bescapè e indaga sulla storia contemporanea italiana, cioè sui fatti della storia e sui casi di cronaca rimasti irrisolti. Oggi parliamo dello sbarco di Salerno, di quello di Anzio, degli anglo-americani e dell'insurrezione popolare di Napoli del 1943. Siamo il 3 settembre 1943, a Cassibile, in Sicilia, viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano per conto del maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Walter Bader Smith su ordine di Dwight Eisenhower, comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. L'8 settembre 1943, alle 19.45, dopo 5 giorni di trattative, viene firmato l'armistizio. E proprio l'8 settembre del 43, una spaventosa forza navale alleata punta verso il Golfo di Salerno. Sono le ore in cui la città viene colpita dall'ennesimo bombardamento. Da molte settimane subisce continue incursioni aeree ed è ormai ridotta ad un cumulo di rovine. La gente bivacca nelle gallerie, nelle cantine, affamata e ormai senza speranza. Alle 19.45 anche la popolazione di Salerno ascolta la voce del maresciallo Badoglio. La guerra è dunque finita, pensano i salernitani che escono improvvisamente dai rifugi. Ma l'illusione dura pochi minuti. La comparsa delle navi alleate all'orizzonte spinge i salernitani a rinchiudersi nel bunker. La missione di Salerno segue di pochi mesi quella di in Sicilia. 463 unità navali salpano dai porti di Algeria e Sicilia e si caricano a bordo 100.000 soldati inglesi, 70.000 americani al comando del generale americano Mark Clark. I soldati vivono ore di tensione, quelle che precedono l'inizio delle operazioni militari. Tutti a bordo, compresi gli ufficiali, sono all'oscuro degli ultimi eventi. Ignorano infatti la firma dell'armistizio, conoscono solo l'avvio delle trattative. Sono convinti, cioè, che lo sbarco possa incontrare la tenace resistenza italiana e tedesca. Tutto si sblocca da una comunicazione radiofonica. Alle 18.30 dell'8 settembre del 43, mentre l'operazione Avalanche è in pieno svolgimento con i convogli alleati in vista di Salerno, da una settimana la costa campana era sottoposta di intensi attacchi in preparazione dell'invasione, d'Algeri il generale Eisenhower comunica la notizia dell'armistizio intervenuto tra gli alleati e gli italiani.
4: Surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice.
3: Qui è generale Eisenhower. Governo italiano si è arreso incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia cessano all'istante. Tutti gli italiani che ci aiuteranno a cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle nazioni alleate. Un analogo annuncio viene fatto anche dalla radio italiana alle 19.45 dal capo del governo, il maresciallo Pietro Badoglio. Il messaggio al popolo italiano così si conclude: esse, cioè le forze armate italiane, reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza.
5: Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze ANE deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra proveniente.
3: La notizia, del tutto inattesa, provoca grandi manifestazioni di gioia in tutto il paese e anche i soldati esultanti ballano sui ponti. La guerra con l'Italia è finita, nessuno pensa più ai pericoli, tutti sono certi che a Salerno ci sia una folla in festa. E invece no. Alle 3:30 di mattino del 9 settembre del 43 il generale Mark Clark avvia l'operazione Avalanche. La prima divisione aerotrasportata si impadronisce di Taranto senza incontrare resistenza. Intanto 55.000 uomini delle truppe anglo-americane sbarcano nel Golfo di Salerno, coperti da una forza navale impressionante che dispone 4 corazzate, 7 portaerei, 11 incrociatori ed alcune decine di caccia, oltre a unità di scorta e minori. I soldati prendono posizione con relativa facilità e senza contrasti, ma improvvisamente, con loro grande sorpresa, incontrano la reazione tedesca. Sentiamo la ricostruzione tratta dallo spettacolo di Angelo Pesce, 1943, Operation Avalanche.
0: Gli incessanti cannoneggiamenti da terra rendono necessario stendere cortine fumogene per occultare alla vista le navi in rada e la risposta colpo su colpo da parte degli incrociatori alleati. Assicurato il controllo di una stretta fascia costiera relativamente protetta dai tiri diretti del nemico, si avvicinavano alla spiaggia gli LST, navi da sbarco per mezzi corazzati che rigurgitano a terra dai portelloni prodieri, impressionanti quantità di uomini, armamenti e mezzi di ogni tipo. Imperversano i duelli aerei e l'aviazione tedesca, pur tra qualche perdita, colpisce con micidiale precisione diverse navi della flotta d'assalto. La 16ª divisione corazzata tedesca, schierata a terra, riesce comunque a osteggiare al meglio delle sue possibilità le operazioni di sbarco delle sue postazioni costiere.
3: Nelle 48 ore seguite allo sbarco, gli alleati travolgono le difese tedesche e si spingono verso l'interno. La resistenza nazista è debole. Il generale Clark è soddisfatto. Il suo ottimismo, forse eccessivo, riguardo allo sbarco ora si rafforza perché gli avvenimenti sembrano giustificarlo. Le navi scaricano carri armati e automezzi. I rinforzi affluiscono sulla spiaggia, intanto l'artiglieria tedesca tace e la Luftwaffe sembra scomparsa. Gli alleati avanzano, occupano l'aeroporto di Monte Corvino.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: le 20 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, instabilità in aumento al nord-ovest con fenomeni anche intensi sulle aree più occidentali. Nella mattinata di domani un rapido passaggio perturbato porterà piogge temporali su buona parte del nord, in Toscana e localmente sulle Marche, più sole al sud. In giornata a rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e il Triveneto, andrà meglio altrove con ampie schiarite. Clima sempre caldo al meridione, più piacevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: No, I can't take one more step towards you.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al meridione, clima decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Nelle prossime ore l'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato che porterà piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche, mentre prevarrà il sole al sud. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, lasciando spazio ad ampie schiarite altrove. Temperature ancora elevate al sud, clima invece decisamente più gradevole al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 44 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord-ovest, bel tempo soleggiato altrove. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nubi al nord-ovest, seguito in serata da qualche piovasco. Sempre bel tempo sul resto del paese, massime in graduale aumento, salvo sulle regioni nord-occidentali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia, con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata, piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è 1:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:46.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Perturbazioni in transito sull'Italia con precipitazioni attese al centro-nord. Nella prima parte della giornata piogge e rovesci interesseranno gran parte delle regioni settentrionali, ma anche la Toscana e localmente le Marche, lasciando invece ampi spazi di sereno al sud. Durante le ore pomeridiane il peggioramento farà sentire i suoi effetti tra Triveneto, Toscana e Lazio, mentre sul resto del paese ci sarà spazio per ampie schiarite. Caldo ancora protagonista al sud, mentre le temperature si faranno decisamente più piacevoli al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.